Partenza da Peter Lanzel. Da man eo part, da man cur cel solai dar ceos co uos ac clerira oval, sun eo fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscion tüm via di facum mai. Non svein in clets, tu sas quae ceo manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceo part, si bric cun un banal plet da deau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun annoglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau, eu part da man.

Misteri, da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer, vez la pizza vagliar sur la valada, tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alba vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

Cisa, da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar col avenir grataia. Cisa, forz il dies strusch che tu stos gridar, e vules gent terceu in avo tornar.

Jau sun michi lussi dalla cappella nit Walner grues. Gun RTR essa sadina al puls dalla musica populara.

0: Les novitats per RTF.
1: La Vishnanka de Puntregini investeix 33 tren spazi d'abitar paiabel e d'una nova plaza de sport, qua decis la radunanza comunala. Lionel Messi è de nuovo il campione de goals de campionati mondiali e nel Giro dell'Argentina contro l'Austria Messi face il 17 e 18 gol a campionati mondiali. Se era oggi, specie in disso degli effetti a cui rapporto in squintar con 35 gradi. Come tra i del tema, strappino per voi oggi le 6. Mio nome è Olivia Christen, ben di abitudini della partita. A Puntregini viene a parte del Gudoin della staglia sin vendita da bains immobiliars e del Gudoin sin midadas da maun impundide in l'avenir per schiaffir spazi d'abitar paiabel, quae alla radunanza comunale decidì con acceptare in alleja sur lavurada da fons e schiaffir in nov fons. Plin avant alla prova il quintel 2025 che serra con un gudoin de 4,7 milioni francs en stel sco budgetà in gudoin de 245 mili. La regione sa in entrades de taglia pli autas. Oltre da quai anche de Puntregini a prova in credit de project de passa 10 milioni francs per una nuova plaza de sport. La decisione definitiva croda ils sedes de Wust a Lurna. Il Centunzo Silvania tira una bilancia positiva su entre l'inscontro supremo delle delegazioni del Stadis Uniti, l'Iran e del Stadis Intermediatur, il Qatar e del Pakistan, sin il Bürgenstock. La sicurezza sia ad una stada garantita. La polizia centunale della Silvania manale ingaggi la sicurezza, qua insieme con autors corps della polizia, autorità della confederazione e l'armada. L'inscontro è stato 20-22 da cercladur. Tenor la direttura di giustizia e sicurezza Karin Kaiser Frucci vengono il costo totale per l'engaggio anche calcolato e detta già discorso con la confederazione davanti un'eventuale confinanziazione. Ed ossa all'exterior. In la Romania la formazione della reggenza fa naufragi. Il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea fis sta previsco chef della reggenza. Il politico liberale ha survenuto 189 vus, ad el han manca 44. Ossa sta il presidente Stadi, Nicu Jordan, nominare un nuovo candidato. La coalizione della reggenza precedente, pro-europeica, era data da parte al commencement da match. Da letz tempo han il socialdemocrats bandunà la coalizione de regenza e fac cupiciar la regenza insieme con la dreccia extrema quai con un votum de disfidanza. En il Stadis Uniti ha la Polizia Federale FBI arresta dus omens. Els duen aver planizzai in attaccia sin in occurrenza da sport combatta avant la Ciasalva a ciagiun del natalizi del presidente Donald Trump. Els dus arrestats ven renfaccia conspirazione al mazzament, a comunicia il Ministeri de Giustizia american. Già l'emna passata han ins accusat 5 omens en connex con l'attaccia planizzata.

0: da suponida sin locurenza a Washington. Las personas suspectuses ein voli utilizar drones con material explosiv e sil suenter tiradurs specializats. Per vidin saietim en la citat canadaisa Montreal en trais personas mortes, in policist, in a persona civila e la taciadr suponi a comunicia la polizia. Duas personas saien blessades. Ina sa tracta tenor ils investigaders bec din act terroristic, in adetie erbec ulteriores personas suspectuses. La polizia va averti din a persona suspectus armada che saia privlusa quae de tirs din hotel, cura che la polizia è arrivada a lieu del delict alla tacciadro supponi saietà, sina quae en entrats in acciun vehicles armats et unitats specialas. Il producent de musica legendar Clive Davis è morto in veglia decina da 94 anni e l'ha scoperto stars sco Whitney Houston u Barry Manilow. Davis è morto a New York vidina malsonia per ragions de veglia decina ai nomen in a comunicazion della famiglia, rapporta l'agentura de novitats DPA. Clive Davis ha promovi stars e bands sco Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Alicia Keys u Aerosmith, con quai ha el con influenzali storie de musica dals de vos decennis. Per il sport, il campionato mondiale da Balapè en trais ulteriori equipas qualificadas per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnà contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnà la partita contro l'Iraq con 3-0, per vedi Nurizzi, Zur Philadelphia, hanno istruito romper la partita su entro la prima mese dat quai per redond 2 ore. E l'Argentina ha guadagnà contro l'Austria con 2-0, ome 2 gols per l'Argentina saeta Lionel Messi, con quai alla tacciadra saeta in tot 10-12 gols a campionatis mondiali quai tant sco na ginauter.
1: La meteo.
0: Era oggi specie in di sulle life fitch ciao, til sventre mes di se forma nivels de cumulus ed in stocco in tar con daraccia, surto ternente di nabassa ed il grigion del sit. Le temperature maximale sono a cuire tra 34 gradi, senza sur selva tra 27 e 30 ed in lenge di notte tra 26 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bonura als 23 de juny, les 6:06 és el més nom de la xena. I el più cool, oh? Vida quis dis, es pot menjar glaç fins ja a bonura bot i propcien in juny. Una reclama. Ja, dai!

0: La mardi bunura del 23 de juni in bundi gevuji din se sona vaira sgura c'è nana in reis in Argentina ma qua c'è Lionel Messi aderce musa ir saira hai am lascia batter ir al cor svizzer in tec olimpi svelt
1: RTR con il duel della devosa noce al campionato mondiale de balapè 2026.
0: O coach als Kollegs der Radio in Austria Dumonden Otto Bunura.
2: War uns dieser Messias aus Argentinien gestern eine Nummer zu groß?
0: Büko facil das poi dir qua ir uschea, ma penso se ne ada ci fus i era blers otters vaira simil. Lionel Messi, definitiv un dels più grands del balapè, mussen ir les cifres, cun des dot goals ad in VM a ilosa des pü, ir saira al record. 5 goals in 2 jös a quist campionati mondial actual, gudegna cun 2 a nola ir contra l'Austria punta i duschea l'Argentina in la prossima ronda. Fingiat qualificia per la fase da K.O. la Francia, che ha battu questa notte l'Iraq con 3-0. In una partita, non sa forse vai bis, che ha dovrà schon in sic pazienza in ocella, ci sarà l'ora forse io a dormir. Per vita di temporal sur Philadelphia, a sa estu interromper a lui per bon 2 ures. Man of the match, Kylian Mbappé, ci fa in ses cient avel lui per la squadra nazionale francese. Giusto 2 goals. Ha ieri ova questa notte la Norvegia ci ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 e uscì il res qualificato per la prossima ronda. Dura il momento in papù speciale per es als Scandinavs stand allur prim campionati de spö al 1998 eintil seide ravel final. Die uscì tunalura. Erling Haaland ist das Norwegeis zelegren. Vai forse irvis al Viking Raw di mena al Remblar de compagnia quels norvegiais al portretto al portret ozza voluda sin totals canals de sport hai quai di mena al campionati mondial qua pro RTR sarà ad una terce il tema in pacca secondes vanci passare a 6

0: In Bell e Bun, mardi Bunur, in 5 minuti, le 6:30. Schon chi nevesient.
1: Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer.
0: Sim chiar de spui. Nun, in pas pui de struș, a quel semi es in cun in Spagna, de spui a not pasado saire, ir saire. Ci ago de nia era pro Eurodreams, forza că nio șaivet, i ușia ciufa quel vingiader durant als prossams 30 ons, mincia mais 22.222 francs in ses conto. Quai per 30 ons apunte. Les cifres de fortuna sunt statas 4, 10, 14, 15, 29 e 37, sco è la cifra de semi o quella supplementare al 3, sco c'è Swisslos a comunicare. Hai, forse ci vedo, ne sa, forse c'è qua fuse nervosa, cifra de fortuna, e se voi vesset osso ci voglia, prossima giovge vesset la chance, giovge mi c'è che blera fortuna.

0: Al mar de bunur in compagnia de RTR, sperestu a comenza bain, questa bunur in tanti estatles e seis e mezza Olivia Christian e les pronta con les novitats.
1: A Pontresigna venne a parte il gudogno della staglia sin vendite da bains immobiliari e il gudogno sin midadas da maun impudite l'avvenir per scefir spazi da abitar paiabel. Quella radunanza comunale decidì con acceptare una legge sur lavorada de fonds e scefir in nov fonds. In Romania la formazione della reggenza face naufragi, il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea, il politico liberale, ha survenuto 189 voti, ad ella hanno mancato 44. Al campionato mondiale da Balapè, in tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0 e l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0.
0: La meteo. Ja, rot spät in die Kumpel so leibel grijun, ihr schee ihr fitch chat venia, vers du vamos di am poi lura ihr der qua in lein per tempola. Temporal sbaglia postut per l'ingedina bassa e per grijun del sud. Quattro pro temperature maximale da 34 gradi qua a cuore in sur selva, da e fin 31 gradi di ingedina notte ihr espon far pront als flip flops fin 26 gradi. Appunto, noi do di ciot, fitch ciot e rozzi in grigiun. I crai bler de più per nir in atmosfera de vacanzas na dovraina. E se in sé de più va veramente di no? Ai, ci vi rein in buon pacchettar. Quest'evna a to quest ci parten l'ora ben bot per le vacanzas al soundtrack, quel daia qua pro no, vers dis delles set.
2: RTL, informativ e divertente.

Pel campionat de mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandaini o sapiens a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col ret tipi d'un pa fortuna guadagnaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: Muzica svizzera per un buon martedì, buon'ora in 10 minuti alle 7.
1: RTL Impuls.
0: I coche savurs o gusts pon influenzar nostras algordanzas sa ir Romana Ganzoni.
2: Scomata, ieve da sta a Zizzers, il comun natal da mia mamma, per romanch Zizzers o Zir. Spercuoira, lasteva mia tanta Greti, sesom, Heiri e quattro fans, mescus drins. Il da baivra Zizzers era una sensazion, rezzünzer con aroma da bergamot, c'è, gnanzur al flüela e passant tras il partenz, savoreva fingianti la ciavorgia della clus, all'anquart igis e l'ura anti la vial stros, in giù c'è mis parent spetteva na mai. Ed una sta, essere stata il sesav la classe, spetteva con la famiglia e un mat bivel. A mi da mes cusdrins, un ciev fin già in reala, ero da d'una famiglia della uvrain scoè, se snom na invlida, ma na del, e c'è no, vivono li stessa lingua ed energia e li stessa voglia e fom, da discorre da tot, da velos e flors e frases e da combatter pel meldr argument, opinions, tenutas, idees. C'è ci des il giust mod da viver e trar al fla, ciaminar, as vestir, digerir e ci es più svelt, più impertinent, più spiritus, di mena un grand giodiment intellectual. Mince saira, sun via, cun rezzünzer, gust bergamot. Veve studit quella ja, c'è tu dvainters meccaniker d'autos, in c'è garage lavures, o es fin già pensionà? Voglia da far un pa di spetta?
1: Impuls.

0: Les novitats per RTR.
1: La Vischnanca de Puntregin investeix 30 autres en spazi d'habitar paiabel ed in una nova plaza de sport, qua decis la redonanza comunala. Lionel Messi è de nuovo il campion de goals de campionatis mondiali en il geo de l'Argentina contro l'Austria a Messi faci il 17avel e 18avel gol a campionatis mondiali. Ed erot specie indisso de gli fecciaut a cui repon in squintar con 35 grads. Come trais del tema, strappino per vus oz lasiat. Mio nome è Olivia Christen, ben di abitius essas della partita. A Puntregin viene a parte il gudoin della staglia sin vendite de bens immobiliars e il gudoin sin midadas da maun impundite in l'avenir per schiaffir spazi d'abitar paiabel, qua l'ardonanza comunale decidi con acceptare una legge sur lavurad de fonds e schiaffir in nov fonds. Plin avanta è l'approva il quint 2025 che sera con un gudoin de 4,7 milioni sen stailsco budgetà con un gudoin de 245 mili francs. Ragion sain entradas de taglia pli autas. Ulter de qua, in quals de Puntregin aprova in credit de proiect de passa 10 milions francs per una nova plaza de sport. La decisione definitiva croda il 16 de vust a l'urna. Il Centun Sozilvania tira una bilancia positiva su entre l'inscontro supremo delle delegazioni del Stati Uniti, l'Iran e del Stati Intermediaturs, il Qatar e il Pakistan e il Bürgenstock. La sicurezza sia a Dina stata garantita. La polizia centunale della Sozilvania ha manale ingaggi della sicurezza insieme con autors corps de polizia, autorità della Confederazione e l'Armada. L'inscontro è sta il 20 e 22 de circladur. Tenor la direttura de giustia e sicurezza, Karin Kaiser Frucci, venin ils costs totals per l'engagi anc calculats e dette già discurs con la Confederazione da vart in eventuala co-finanziazione. Con quai all'exterior. In la Rumänia alla formazione della reggenza fac naufragi. Il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea fista previsco chef della reggenza. Il politico liberale survenimo 189 vus ad elan manca 44. Usta il presidente Stadi, Nico Jordan, nominare un nuovo candidato. La coalizione di reggenza precedente pro-europeica era data da parte al commenzamento di maggio. Dall'ex tempo il socialdemocrat abbandona la coalizione di reggenza e faccia cupiciarela, insieme con la dreccia estrema, quai con un votum di disfidanza. Negli Stati Uniti la polizia federale FBI ha arrestato due uomini, els doin aver planizzato in attaccia sin in occurrenza del sport de combatta avant la Cesalva a ciaggiunto il natalizio del presidente Donald Trump. Als due arrestati ven rinfacciato conspirazione al mazzamento, a comunicare il Ministero di Giustizia americano. Già l'anno passato hanno accusato 5 uomini in connex con l'attaccia planizzata supponita sin l'occurrenza a Washington. Le persone sospettose sein voli utilizzare drones con materiale esplosiv e sil suenter tiradurs specializzati. Per vidinza e tim in la città canadese Montreal en 3 persone morte, in polizisti, in persona civile e la tacciadra supponì a comunicare la polizia. 2 persone saien blessadas. In as attracte tenor ils investigaturs becht in act terroristic. In adetia era becht ulteriores persone suspectuses. La polizia aveva avvertito in a persona suspectusa armada che saia privlusa quai da tiers din hotel, cure che la polizia arrivada a lieu del delict all'attacciadr supponì sa età, sino a quai en entrats in azione vehicles armats et unitats speciales. Il producente de musica legendar Clive Davis

0: morte en la vigliadecina del 94 ons e la scuvert Stars sco Whitney Houston u Barry Manilow. Davis è morto a New York, vidina mal sogne per ragions de vigliadecina a in nomina comunicazion della famiglia, rapporta l'agentura de novitats DPA. Clive Davis a era promovi Stars e bands sco Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Alicia Keys u Aerosmith, con quai a il con influenza li storgi de musica del stovos decennis. Per il sport, il campionato mondiale da Balapè in tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0. Per vedere un rizzi sur Philadelphia hanno iniziato a interrompere la partita durante la prima mese d'at, qua per adonde 2 ore. E l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0, 2 gol per l'Argentina a saeta Lionel Messi, con quai alla tacciadra saeta in tot 10-12 gols a campionatis mondiali, quai tanto sco na ginauter.
1: La meteo.
0: Eros specie di sorellife fitch ciao til su entre mes di se forma nivels de cumulus ed in sto quintar con daraccia locala. Las temperaturas maximales en a coira tra 34 grad, sensur selva tra 28 e 32 ed en lengi di notte tra 25 grad. Era mesem ne giv, desi per grande part sorellife, figlia de nova main de quintar con nivels de cumulus ed daraccia locala il su entre mes di. Il resto fitch ciao la giv gen las temperaturas maximales a coira tra 36 grad ed a mustet. 30 Graz.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bonur als 23 de juin, 22 di oz vegna sua in grigioni, per qua c'è mica tant, io da sciombe al discorrer de naif contro le secelors faina qua. Jeus Olympics d'invierno 2038 era al Cusel Federal dat plet i fat in ciosa finanziazion per c'è c'è il sostegna i co, nos tema scoprosse. Mis nom la dina scena, belle scuno, bundi.
1: RTR, danus, per vus.

0: participaron para la buena atmósfera al Campeonato Mundial de Ballet Pesha aquí en Semel con Bunaboy. El resultado del Sieuze de Bunura osa en el Sport con Olivia Christen, statt las 7:30. Pal placer, Olivia.
1: A puntraginia venim na par del gudoin de las talles in vendite de bens immobiliars e del gudoin similadas da maun impundida in l'avenir per schiafir spazi d'abitar paiabel, qual l'ordonanza comunale decidit cun acceptar ina legge surlavurada da fons e schiafir in non fons. En la Rumänia la formazione della reggenza face naufragi, il Parlamento ha refusato un candidato per l'ufficio del primo ministro Adrian Vestea e il politico liberale a survenire mo 189 vus, ad elan manca 44. Il campionato mondiale da Balapè in tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0, l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0 ed in la partita del 8 di maggio l'Algeria ha guadagnato contro la Jordania con 2-1.
2: La meteo.
0: Gerard später in die Kun Blair Soleipel Grijun. Josche ihr Fitch Chat in Avant, wärst du amus die. Poi l'ora qua e la darin per temporal. Sveglia postüt Palencitina Bassa e Pel Grijun del Süd. Quattro pro temperatures maximales. Da 34 gradi qua a Cuera in Surselva, dai 32 gradi in Ninja di Nota, oz 25 gradi.
2: RTR. Unique e simpatic.
0: Buongiorno.

RTR. Musica non-stop. Kommt sempre verz. Scoverides. Ehitz.

0: Kikerisis.
1: Presentada folk, vos se putia del vich en la region.
2: Jo va en runda dus con Ines Dams de Falera. Bon dia, don Ines.
3: Bien dia, la Gina.
2: Quella è stata la notte?
3: Prima.
2: È la nuova Massachusetts. Quei dias coincidis, è Sean Blair, Massachusetts.
3: Io vai Bugenca.
2: Ah, qua è Leo Dipfingiair, c'è la isina del Ciot, è l'acqua efficiente, non? Sì, sì, è vero, ma c'è, riant al Ciot, non è mince casa, ma è dormir efficiente. Isce des Ciot, è
3: un paese. Bugenca.
2: No, non c'è proprio.
3: Io sono parter, vai per la sera su lei. Allora vai giù le storie prima.
2: Ma forse ci deve essere un po' più freschino a fare la scuola.
3: Sì, che è un po' più freschino.
2: Può essere. Milena Bassini, è qua, oggi un'ora e la fa l'arbitra.
4: Buongiorno, donna Ines.
3: Buongiorno.
2: Tu, qual è la tua notte?
4: Ma, ciot.
2: Ciot, eh?
4: E ci sono aperte le finestre, allora vengono in qualche uccello, allora... Un dilemma.
2: Ma non ti fa ne strai, tu?
4: No, no.
3: Io sono me un della sciuna, ne su cialzo, in città, a cantare. Lui alzerà la finestra. No, no.
2: Ma i di sta, col succes e col cialur, è veramente il bio, non è?
4: In te, Sean.
3: È super.
2: L'invierno vendura un botto a vondo. Non si allegrai, non si... Appunto, non si allegrai, non si ignade delle temperature. Ciodes. Hai, noi vai in runde due, sotto appunto con Milena Bassin e con la donna Ines, se tutte due sono pronte, allora credi nella taccia?
3: Sì, grazie, sì.
2: Don Ines, Milena?
4: Sì, pronta.
2: Allora, un, due, tre. Finoz ist la Svizzera stata dus ja das Organisatura de Jeux Olympics d'invierno.
3: Ja.
2: Totes dus ja das an das Occurrences irnilö a Samuretzen.
3: No.
2: Al Premierminister Britannic Kai Strama. No commentare una moneada. Ja. No commentare una moneada. Milena, to bun. Fai una moneada. Qua dai amici tanto. Ha? Quante corrette svefle fin già?
4: Ma la prima era corretta.
2: Ok, allora quella pigliano in meta. Lo pigliano la prima, lo pigliano la prima, e in diventa il quarto quadercè. Fat vai una dus, allora cominciamo. Una, e ora sono pronti?
3: Sì, sono pronta.
2: What? Allora, sto soprattutto qua, amo al dritto countdown, ci sia tutto corretto, e voilà, non c'è da qua confusione totale, quella linea. Una, dus, trais. La bergamotta è un frutto di citrus.
3: Sì.
2: 90% della produzione mondiale della bergamotta viene dalla Calabria.
3: Sì.
2: In Svizzera si dovrà mince di verso 700 donazioni di sangue.
3: Sì.
4: Giusto.
2: A e B positivi sono le gruppe di sangue le più derasate.
3: Sì.
2: La Brasilia ha un titolo di campione mondiale di ballapiede più con la Germania.
3: Sì.
2: Da vende al 27, viene in tutta la Svizzera introdotto al liber causa cialur in le scuole primarie.
3: Che vai poco più quella?
2: Da vende dal 27, viene in tutta la Svizzera introdotto al liber causa cialur in le scuole primarie.
3: No.
2: L'aide di Turici è più grande che l'aide dei 400 tons.
3: Yeah.
2: La tromba di un elefante cresce può torsi con una tratta fin 10 litri d'acqua.
3: Yeah.
2: Giusto. Ma i vavra mai si vanno bene, per cui ce ne vanno ancora regalare una, non con cui ce ne vanno stati un po' di più tempo. I ossa vanno in ciambora qua, su una mo, o una ce l'aveva in cled, vanno rispose che alla fin finale va qua, si vanno bene in quel tempo, non vanno qui a clamare mo in extra erbite, non per me, se tutto è scorretto. Milena, dini, Anders, come guardo?
4: Ma io guardo benissimo, donna Ines, sette sono giuste.
2: Bravo.
4: Pensi che ci trovi.
2: Ah, è preciso. Sei scoccia sul punto, sette sul punto. Hai, ieri c'è d'acqua un hotel. Milena, l'hai trasmo un hotel?
4: La prima ci era giusta era quella domanda dels Jeux Olympics d'inverno, che era il 1928 e 1948 ci erano in Svizzera, tutte le due volte a Samuretzen. Allora era corretto, la bergamotta è un frutto di citrus. Fos era, per esempio, c'è A e B positiv sunt les grupes del sens più de resedes que nun es usce el nolla positiv e il A positiv sunt els più de resos precis. Hai, ce cedera erence fos, ma ci spo imprendere cel più grand lei in Svizzera es quel dels 400 e na quel de Turic.
3: Ah,
2: so. Si sa voglia di dire fare in sota in clava,
3: eh? Poi va a dire che sui una lupa traccia in smeglia fa.
2: Ah, ah, appunto. Oggi era una ronda tutta interessante, ma alla finale era preciso scoccia i sto essere. Se te l'ha fatta, allora vale la domanda in ronda 3, Don Ines. Giovanna, con ella efficient? Giovanna in bel dia?
3: Io vai a dire che il bond di cella gava, io bu survinio.
2: Ah!
3: No.
2: Ma allora sto vaina...
3: O quel tre di amma sforza.
2: Ok. Ma buonce la disco, non è ada, allora Jana, in cerca da quel sbunz. Noi ci sono molto a perdere.
3: Ma cerca di oggi a nof, non è scia di
2: stato.
3: O se scrivo sì, da vendedos.
2: Don Ines, è vart, in mince cas, ella dell'ultima ronda non ha la cifra al sbunz, è venuta in cerca e ella dode domani l'ora di mai, in cerca questun, o si dis stato sliuval. Si scuoi buon, l'hanno fatto scena?
3: Esatto, grazie.
2: Buonissimo, in bel dia della.
3: Se mi onten, grazie.
2: Fin domani.
3: Fin domani, una via.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra puttia dal Vic e la Regione.

Palaguna Dino Giovanotti, qua pro RTR in 6 minuti is less. Ott. Hi, tot ist das in Jochises ist per Moment. Posse de Café, sün Banca o er in Butia, tot ci discorre de las cellurs. Ischi erotz i dain ulterior di con temperatures de flip-flops i quai finin in gedinota i vaglia in avant de cerciar a pi ben possibil le sombriva baiver bler i cler a paina ci va per temperatures vaia er per records. I quist osa propcia quel jün vanci vanci sest is qual quel con las temperaturas las più altas. Qual la domanda es refmetio a risposta e qual con in tracker ci fan, vuol dire piglia sot la marella per moment 28 stazioni di misurazione in Svizzera. Las datas quelles vengono actualizzate mince ura durante l'attuale onda de calore che taiva sun SRF Meteo Show livet ira vera più precis. I clair a no interessa postut als lös in grigioni, per qual clicca giusta avanti in erde sun semeden, ci dis ja in se più concente per temperature più frascine, so. Ma ist das là al record? In questa fashion era molto stut, forza, da total jüns fin qua pro 29,3 gradi, qua del 1953, ai dat al jün con 29,3 gradi. Quist'on, ai a bestu finose di neade, be per 25,8 gradi, er qua is fin già weiter frascine, ma punta al mais jün, dura mo un pain possibile quel ricordo in una forza er rote di meno se meden a un toc de vent dal rompere al ricordo al più ciot iun insomma i be per dir se vuoi se tu sa forza in cerce in sve ci faroz pel moment amo vers 8 grazie a se meden vaira agriabalino 8 grazie a se meden in bel mardino.

Lionel Messi é de novo o campeão de gols de campeonatos mundiais. É no jogo da Argentina contra a Áustria, a Messi faz o 17º e 18º gol a campeonatos mundiais. E de outro aspecto, disso, o Lili fez tchau, da coira podem esquentar com 35 graus. Como traz dos temas, trapinou para vos, outros lasotes. Meu nome é Olivia Cristan, bem-di, eu dito essas da partida. A Pontraginha vem na par do godoin das talhas sem vendite de bens imobiliários e do godoin sem midadas da mão, impundida em l'avenir per schiafir espaço de habitar paiável, qual a ordenança comunale decidi con acceptar e na lege sur lavurada de fons e schiafir in non fons. Prima banda è l'approvato il quinto 2025 che serra con un godoin de 4,7 milioni di francs in stilsco budgetà con un godoin de 245 milioni. La ragione sa in entrata di taglia più altas. Oltre da qua, anche quasi da Pontraginia approva un credito progetto da passa 10 milioni di francs per una nuova piazza da sport. La decisione definitiva croda il 16 de vost all'urna. Il Centunzo Silvania tira una bilancia positiva su entro l'incontro supremo delle delegazioni del Stati Uniti, l'Iran e del Stati Intermediatori, il Qatar e il Pakistan, nel Birkenstock. La sicurezza sia adina stata garantita. La polizia centunale della Silvania manale ingaggi la sicurezza insieme con altri corps di polizia, autorità della Confederazione e l'Armada. L'incontro sta il 22 de cercladur. Tenor la direttura da giustizia e sicurezza, Karin Kaiser Frucci, venen ils costs totals per l'engagi anc calculats e dette già discurs con la Confederazione davart in eventuala confinanziazion. All'exterior. In la Romania, la formazione della reggenza fece naufragi. Il Parlamento ha rifusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea fece sta previsto come chef della reggenza. Il politico liberale ha survenuto 189 vus, ad elan manca 44. Oggi sta il presidente del Stato, Nico Jordan, nominare il nuovo candidato. La coalizione della reggenza precedenza, pro-europeica, era data da parte il commencement de match de l'Etstemp, anni il socialdemocrats abbandona la coalizione di reggenza e faccio copiciarela insieme con la dreccia estrema qua con un votum de disfidanza. Nel Stati Uniti la polizia federale FBI arresta due uomini. Els due ne aver planizzato in attacchi in un'occurrenza del sport de combat avant la cesalva qua c'è giunto il natalizio del presidente Donald Trump. Els due arrestati vengono rinfacciati conspirazione al mazzamento a comunicare il Ministeri de Giustizia americano. Già l'anno passato hanno accusato 5 uomini in connesso con l'attacchi planizzato supponita in l'occurrenza a Washington. Le persone sospettose ein voli utilizar drones con material explosiv e sil suenter tiradurs specializats. Per vida in saia team in la citat canadaise Montreal em 3 personas mortas, in polizist, in a persona civile e la taciadr supponi a comunicar la polizia. 2 personas saem blessadas. In a satracta tenor ils investigaders becht in act terroristic. In a detia era becht ulteriores personas suspectuses. La polizia aveva averti di una persona suspectusa armata che saia privlusa quai da tirs din hotel. Cura che la polizia arrivada al lieu del delict all'attacciadro supponì saia età, sino quai en entrats in azione vehicles armats ed unitats specialas. Il producente di musica leggendario Clive Davis è morto nella vecchia decina di 94 anni e ha scoperto stars come Whitney Houston o Barry Manilow. Davis è morto a New York vidi in Amazonia per ragioni di vecchia decina ai nomi nella comunicazione della famiglia, rapporta l'agentura di novità DPA. Clive Davis ha era promovì stars e bands come Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Alicia Keys o Aerosmith, con cui ha il con influenza la storia della musica del Stavos Decennis. Con questo sport, il campionato mondiale da Balapè e 3 ulteriori equipe qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0, per i Nurizi sur Philadelphia è stato interrompere la partita suente la prima mese d'at, che per radons 2 ore. L'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0, 2 gols per l'Argentina.

0: Argentina saeta Lionel Messi, con quai alla tachadra saeta in tot 12 gols a campionatis mondials, quai è tanz sco negin auter. Ed en la partita do 12 da mauna l'Algeria guragna contra la Jordania con 2-1.
1: La meteo.
0: Era oggi spetti in disso relife, fitch ciao, til su entremes disse forum nivels do cumulus ed in stocco in tar con darace locala. Las temperaturas maximales en acuira tra 34 gradi, sen sur selva tra 28 e 32 ed en lente di notte tra 25 gradi. Era mes emne giov, gesi per gronda part su relife, ed è da nuovo mai da quintar con nivels do cumulus e darace locala, qua il su entremes di. I resta fitch ciao, la giov, gen las temperaturas maximales acuira tra 36 gradi ed a musch Deter 30 Graz.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Unik e simpatico.
3: Al martedì buonora con RTR il di scena las 8 i 6 es i quisqua nova musica svizzera als Lovebugs. Bill ischet con noa zu buonora.

0: Mia canzun preferida.
1: Io sono Silvio Dietrich e oggi vi faccio la canzone Boom Shakalaka di Singvögel, che è il mio nevo che ha fatto con la gruppa di Fons. Canta con la Fons e per me il BB e ha trasportato quella per la mancia. Mi dice con me insieme, che questo è il mio devise, quella canzone è molto cool.

0: Veronica Fusaloqua pro RTR e Cunella is las 8:25.
1: Il sempreverde del dì.
0: E John Clare, si va per scrivere hits, occupa musicanti e musicanti, cominciamente, schon ad una o la stessa domanda, come ma scrivere questo hit dels hits, uscì Ermano Ciao. Ella però è sì in paotter, vide tutta la tematica, e la semplicemente scritta in iade trais, iade le stesse canzoni, mince iade semplicemente mi do io in pa al text, e certi elementi. Una, attuna, uscì qua?
2: No.
0: C'è la, allora tu la usci qua? E il risultato che già sai, no? Al grand hit, c'è un po' che Me gustas tu da Mano Ciao al sempreverde de dots qua in tiri di trat.
3: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.

Mano ciao qua pro RTR Adelamo in happy birthday con in sic ritardo de no e la cumpli avantus diz 65 aniversari. In 4 minuti sale zotti mezza. Buon dia.

0: In Belmardi Bunur in compagnia de Derti erstatles Otimezza, Olivia Christian e les pronta con les novitas.
1: A Pontragigna venivano a parte del Gudoin dalle staglie sin vendite da bens immobiliari e del Gudoin sin midades da maun, impundite in l'avenir per scefir spazi d'abitar paiabel, quella radunanza comunale decidì con acceptare una legge surlavorata da fond e scefir in no fond. In Romania la formazione della reggenza face naufragi, il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea, il politico liberale, ha survenuto 189 voti, ad el han mancato 44. Il campionato mondiale da Balapè e tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da K.O., la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0, l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0 e nella partita da Dots l'Algeria ha guadagnato contro la Jordania con 2-1.
2: La meteo.
0: I roccio pete indico un bler solai pel grigioni, uscire il fic ciot, qua pro no verso da domes di, dai allora qua il là il impertemporal, se vaglia postut per l'ingedina bassa, ma il grigion del sud. Qua to pro temperatures maximales ciodes, ozzo quera, 34 gradi in surselva, dai fin 32 gradi, il in ingedinotta ozzo da fatta 25 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Vies libres alles 8:34 qua in Grigion. Giuseppe tutti in via. Buon viadi e fat attenzione. Jean-Claire, quando giusto di avanti il risultato, l'Austria ci perde contro l'Argentina, ma non in paese con passione, appunto con i nostri colleghi austriaci al radio di Genozzo Bonura.
3: War uns dieser Messias aus Argentinien gestern eine Nummer zu groß?
0: Co facile da spoi qua schon dir uscia ma penso si ne ha de ci fus ia blers otters er simil Lionel Messi definitiv un dels più grands del Balapè mossen er les cifres con des dot goals ad in VM all'el ossa de spu er saira al ricordi no gratulain
4: RTR informativ e divertente
0: buondì.

0: Mardi bunur al 23 de iun in 14 minut les 9. I hai, e sa schon, ce sun cu mes happy birthday, qua? Ot in di masetart, ma istes gratulare des poecreia d'una, i sper ce la ir amo plajair de les gratulazions. Feste pel 64 aval an empefat er, Campino al centedur de di toten hosen, ma pens am cel neves er de quistesures forse nianco dudinos. Happy birthday, Campino, forse mo in let, devo al mega concert ci andat son de saire di toten hosen antil letzigrund a Turic. Hai, ici ci des er stat a quel concert, quello quella sa, di Totenhosen sunt tot otter, sco tot, però is un sün tournee da cum già, quai lura schon. Cun lur ultim album de studio anna annunzia, i per quai allezzi er vendu ore son da saira vers 50.000 persones an fat feste cun vers 30 grad amo saira tard. Bund dus ures i metz in viade tras als saides albums de di Totenhosen. Du dies es aia, wels Klassikers, quasi girer in papa l'atmosfera, ma i allora erdata als Piquiet.
1: Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie
0: dieses Cagnoscia forza se bain nur zu Besuch, quai es Campino. La canzone ce l'ha scritta dopo la morte di sua mamma e passerà per un ocell l'armin intil tramont del solai a Turic, sonda saira. E er vi dà l'esperienza al pensa in quella atmosfera un po' più romantica appunto con il solai di reperire io a Turic. Tramis Blair Moore in direzione publicum al insomma fitch charmant quella saira al centedur di Totenhosen. Sa sco far complimenti sia tu in lö Turic sia per il in lö in gioia la band sia di una stat ficient in mince cas simpatic senza allures in mince tant dere l'ure er in pa ort fla osa con 64 ons ma is desa mo fig bun Campino di Totenhosen live sonda a Turic sün tournee da cum già moments ci resten in mince cas. Questo è il mio attuale. Trink aus, die Totenhosen.

0: Decimo de las consequenzas per ils peschs, ma bain era per il provvediment cun aua da baiver. Il Rhein se veni per 3 grads pliciaut da pilsons 70. Il problem è che la concentrazion de substanzas nujaivlas augmenta e la temperatura maximale da 25 grads per l'aua da baiver na veni bec ad emplida dappertut. Temperaturas altas promovan il svilup de germs. Ina strategia nazionala manchia. L'Unione Europea vuole in l'avenir cestiare in modo più severa abus sexual d'ufans in l'internet. Delegadas e delegats del Parlamento d'Europa e dels Stati co-members en se convenits in novas reglas. In l'avenir doa esse cestiaba den lentira UE d'acquistar, posseder u derasar material d'abus generat con intelligenza artificiale. Era l'uscina una grooming doa esse cestiabel quai esci una persona prensi contact con ufans per motifs sexuals. La convenia sta a venir confermata formalmente dal Consiglio dels Stadis Co-Members e dal Plenum del Parlamento d'Europa. Per il sport, il campionato mondiale da Balapè e tre ulteriori equipe qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia guadagna contro il Senegal con 3-2, la Francia guadagna la partita contro l'Iraq con 3-0. Per vedi Nurizzi sur Filadelfia hanno istituito romper la partita suente in prima mese d'at, qua per rond 2 ore. L'Argentina guadagna contro l'Austria con 2-0, oma 2 gols per l'Argentina, saeta Lionel Messi, con cui alla tacciadra si è in tutti 10-12 gol a campionati mondiali, tanz scone di nauter. Ed è la partita di 12 in domani all'Algeria guadagna contro la Jordania, con 2-1.
1: La meteo.
0: Era oggi specie in disso le gife fitch ciao til suentra mes disa forma nivels da cumulus ed in sto quintar con daraccia locala. Las temperaturas maximales en acuire ter 34 grads en sur selva trantre 28 e 32 ed en lengi di notte ter 25 grads.
1: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.
2: Hai, i savaivet ceccia quisquais. Olivia, senti la domanda. No, precis, minus 15 grad, la bija ci boffa intorno alle orecchie e voi sgrattavet il glaccio della finestra dell'auto. Pensai forse vi da qua, questa è la sua scuola in Oz. Mes nomle di una scena, io dai.
1: RTR, Mes Radio, mia lingua.

0: Mar di bunur al 23 de jun es indi de feste per Bruno Capaul de Lumbrain el cumplisha oz 65 av l'anniversari i spranza fal quae cun blera buna compagnia i la torta prediletta i de voiantar dai a l'ura quasi in pasco desert la musica ci plaja del l'ura dels auguris qua pro RTR i vegn gratulà i tet la musica prediletta a partir dalles 12:30.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: I ci vesient da far osse in regal tot spontan. Non lo cient, 20:25:30. Vo gratulaivet in otra metà in l'ora al regal in vos nom. Sumbe bonder, non lo cient, 20:25:30.

0: bé.
1: Es comincia di regalane i roz nostra tazza per far in plagiar d'anniversari. Sul pacchettin sta scritto 7554. Qua es al numero postal de Sent. Allegra i bundi Nadia Maiolani.
2: Buon dì a tutti.
1: Chi alzons?
2: Les puntats gratulare a mia figlia, a Dia Maiolani, per ses terzo anniversari. I già vigiare in avanti. Hai tutto il buon postubler senda fortuna i plagiais che ce la finossa anche il mince di descubrir mince di alci nuovo.
1: Hai. Alina, torta prediletta fin già?
2: No, ma torta prediletta non è ma importante è ci è suina c'è dai linee c'è tutto florore. Fai scrive botto ma più importante con la torta.
1: Oggi fu sen trais, ha?
2: Oh, preciso, oggi sen trais.
1: Bellissimo.
2: La compra trais.
1: Flotta, hai, buonissimo. Allora, già vi sei una bella festa al Dea Maiolani per la... Ma è questo, cioè, per la terza anniversario con trais cendailes e la torta da fraia scrive, non?
2: Preciso. Ma da sono un po' i ragazzi le pro. Ma una de fraia è... Il frutto prediletto è quello che è avanti mamma.
1: Benissimo. Giovigiani, bella festa a te sent, a tutta la famiglia,
2: grazie
1: Giodai e in bel dì. Grazie per il telefono.
2: Grazie, sì. Ciao a tutti in bel dì. Grazie,
3: La Cuppina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Bilja poša pa laštale sedir, klub Tropicana vinda Wem, za fa fič bajn per kujšte temp, kva in tanti zir riva ili je stocijos da portajnti, kva zirin pa škoša laštari ves, kva da porta, na, propča, tu jaška na če miži, na čoče skvortes, ili ura bukal se cokal in šiks, kva ne pa, iš in febre da šta, nun, je tu?
1: Aj, es un, ne, prof da. Da desser in fevra da sta. E che non va neanche una scelta con questo.
0: No, frazzi. In mi c'è caso, ma se tu osa parlavamo di eind, con la nostra auditura, la nostra auditura, si è pronta.
1: Un arch tematic fitch vast, non l'hai comincia di cercare un momento del campionato mondiale iconic, e giusto pac de va, pac più tardi, tu dina de differenti termini per il blind dar, ma dici supposta per tu daest, per domandare a te, cosa gestisci tu?
0: Ma al... Böj arp. Na, schon nur, ey, die Juschines.
1: Ey, also per valadres po effektiv dir.
0: Okay.
1: Böj arp o büllet, na erce ta mai da appunto am blers.
0: Büllet.
1: Ey. E da però in cesi di uns blers terms.
0: Hai.
1: E a c'è schon delle lingorias, scarina, c'è nünzi per c'è c'è nom.
0: Hai. Questa la deje di un quart, non?
1: La deje di un quart, precise. Più tardi di allora era mo da mini golf, c'è allo questa fin defna antel comune de Schlin. Lura als Stottort hat er in der Järte auditive zu Genitors, bon la char de vos i morissen pubot a loro fans. E na l'ultim amo al cinquex con le vacanzas, novs proces all'aeroporto de Turic, ci fanno il viaggiar. Bler, più simpel.
0: Bler, più simpel. Und sie legt rein. Sie lässt vacanzas. Juhu! La Dina Schena, die ist arrivare. Bel, willkommen zu unserer Kompanie.

0: to Alice.
1: Smokey, living next door to Alice.
2: I des Stadt, el moment che un nom es nu conchaint su l'inter monte les moduna conchaint, in des Stadt un moment di storge da belapé, c'è nun quella in accettatura qua, es 9.45 c'è schon dal c'è ciausas special. Qua è de mo bler de pu, fine las dudes al microfon, Elias Tuzeos, bon di, bel, c'è te d'laivet, bel c'è restaivet.
3: La Stadt con RTL.

0: Mardi als 23 de juin, terte livet i des di undesch del campionati mondial da ballapè.
1: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitants in campionati. Erte rapporta del campionati mondial da ballapè.
0: Sot condizions difficiles annulò a Philadelphia la partita Francia contro l'Iraq, ci desida ora 3-0 per la Francia. Avancia la seconda metà della Ida Libra avevano squadre e fans ad avere pazienza radont 2 ore per vita di un orizzi. Kylian Mbappé ha tratto 2 gols e da uscì er egualizzà il vel record de gols a campionati mondiali del Tudaesch Miroslav Klose. Quel record aveva però fin già egualizzà a questo turnier Lionel Messi e da mis la sura giusto mo 2 gols e le sosso gli ovader con più blers gols a campionatis mondiali. Des dot gols sur 28 partidas gratias nos ultims 2 gols contro l'Austria, 2-0 si d'or la partida. Se lo domanda se l'hai un favorit, das is des dot gols, dis el Lionel Messi, ce non sal guarda neanche da mince gol.
2: Lo riguardo, verato, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
0: Al ya del momento concluye la victoria contra la Austria, en la cual ce l'ha fat, es de 7 y de 8 avel gol. Remarchable, con la prestación però a molto remarchable e da mo in per occasions per Messi de lavorare ora un po' col record. Dispute il commencement del turnier, e sarà il suo ultimo campionato mondiale, ma il può con buon potenziale lavorare ora qua e là. E da momento ora per Kylian Mbappé della Francia, il ha fatto ses finosse 6 gols in B 6 jeux a campionati mondiali. Ed il è un dei giovani più giovani con Lionel Messi. Also, il potrà ora fin già fare un record e l'ora muovere in futuro 2-3 turniers. E le ulteriori partite del resto alla Jordania pers 1-2 contro l'Algeria e Norvegia ha guadagnato 3-2 contro Senegal.

0: Chuck the Money. Steven Sanchez. E per Mani Vairoso. C'è Chausses, special. A ciascun da campionati mondiali. Da bella P.
1: C'è moment. Dal campionato mondiale da Balapè sognau. Tra i spas, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Al c'è ciao sas campionati mondiali da Balapè. Special mincedì con la possibilità di ordinare 100 francs e di entrare nella concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale. Il premio è una grande motivazione vonda per partecipare. Dovrebbe la savuta necessaria, la savuta di bella pena, cercare un momento iconico o un nome iconico, ma è la giusta declarare il mio collega.
3: Tutte nina discorre l'intero mondo di un teenager. Blairs experts nan avant Beach GL sin il cedel. Con questo turnier comincia la storia di un palapedist che più tardi quasi mincio fand in conoscia senza saver se sdrec nom.
0: Chi cercaina? Se avete un'idea, telefonai 0800 20 25 30, e ripeto 0800 20 25 30. Due telefoni hanno lui in questa concorrenza e le linee sono aperte. RTR, c'è ciao, VM Special, buondì, c'è il telefono.
4: BNG, che vuoi Daniel, il trailer.
0: Buondì, sir Daniel.
4: Se le scuole forse essere Pele.
0: Pele, come Nelson Pele?
4: Oh, io avevo ancora corto il film della Leva di New Volle, che sei e ricevo in lei spinegato di venire con dove deve essere, dopo essere
0: Also Pelé e fisso c'è un teenager tutti conoscono il senso, conoscono se sdret nom il Pelé 1958 al campionato mondiale in Svezia per la Brasilia e con quel turnier comincia la storia di un bella peist il quale presto mince ufante in conosce e qua è Pelé. Sinceras gratulazioni, sir.
4: Grazie, Fitch.
0: Per concludere, 17 anni avevo il collegato. È stato il più giovane giocatore tira goals e campionati mondiali. Ha fatto 6 goals in 4 years e ha fatto 2 goals in finale con 17 anni al Pelé. E grazie a Pelé, al Daniel Davella, guadagnà 100 francs e forza era in tricot per la nazionale. Sa Daniel, il postare il telefono, ora fai una qua io. Per intanto, già una sincera gratulazione.
4: Grazie a tutti, MBG.
0: Grazie, gli stessi a mai.
4: Bye, ciao.
0: E per voi, c'è live in un tema, e da qua, mincia di l'occasione di cercare e cercare momenti iconici del campionato mondiale di Balapè, di tutti i campionati, guadagnarci in Francia ed entrare nella concorrenza per un tricot per la nazionale svizzera, c'è tutto al Giovades in sottoscritto.
1: C'è moment
2: presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

Pel campionat mundial l'any demandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandaini o sapient a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Les novitats per RTR.
1: Enil Sursees en radond 2 milizzasadas stades durant 3 uras e mesas senza forza elettrica. Ed il plan del Cussel federal d'augmentar la franchise minimale della Casa de Malsauns è dispitaivel. Come dus del tema sots, les deis mio nome Olivia Christen, biendi. Enel Sursese la forza elettrica cruda ad ore ier sera per adunt 3 uras e mesa. The North Swiss Grid, la società de rete nazionale, all'interruzione comenzà curt su enter la SIS. Protociades en stades de main che 2 milizzasadas quaeten od indicazions de l'over elettrica de la città de Turic, EVZ. La ragion de l'interruzione de la forza elettrica en la rete surordinada neanc bec clara e vegn sclerida. Il Cussel federal vuole aumentare la franchise minimale della Casa de Malsauns da 3.500 francs e reglare adattazioni in l'avenir con un meccanismo automatico. Le partite burgaises, la PLD e la PPS, beneventano il progetto consultazione per via grande

0: Ina strategia nazionala manchia. La crisa de carburant en la Russia, per vide las attaches ucranaises sin ovres dieli id infrastructura d'energia russa, s'extende sinadina de pli regions en fin en la Sibiria. Pliras regions russes rationeschen la vendita de benzin e diesel. En la region sibirica Omsk ven limitada la vendita de benzin sin 40 liters per auto, a comunicar governatur de questa region sin Telegram. In sveglia impedir compras da panica tar Tancadis.
1: La meteo.
0: Erot specie indis sulle life fit ciao til su entremesis forma nivels de cumulus ed in stoc intar cun daratia locala. Las temperaturas maximales en acuire ter 34 grads, en sur selva tra entre 28 e 32 ed en lenge di notte ter 25 grads.
1: Quai entstades las novitats ter RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Il bel orb, sco traduzione per blindarm, e il balader bein, ma coordoni in altri idioms, in adesso forza noms più adattati. Le linguarie sono le risposte, qua in quarto passa le dish, e li as zuzeos as accompagna al microfono, und in romancia.
3: Mes radio, mia stadt.

0: Alex Warren con Passenger. Dudus passa das 10 RTR. Las Linguarias.
1: RTR presenta Las Linguarias.
0: Da queste ore in martedì si aduna la lingua romancia anche il nostro focus. Daniel Teli, redattore del DRG, è arrivato a 8 ciascun delle Linguarias. Daniel Zurda, c'è imprenda una 8 al Cnof?
2: Oggi la nostra faccenda con una parte del CIRP che sa fa male il ventre e il virus e il plaid. Non ha da mai col bel CIRP, né bel CIOC, scogliamo Jesse Trin. Con un stico e Elias.
0: Probabil Jesse bel orp.
2: Ok, pietutina scogliamo, semplicemente valader. E non mi stu scassa e quempre stadio il tedesco, plintarm.
0: Come stai insomma noi in quel tema, Daniel? Lasci tu lascia operare il bel orp per caso?
2: No, adesso per fortuna bo, tocca non sa a quel, sciao Andrew House me. La causa è quella che non sono comprato cerieges l'altro giorno, a mia mamma già vadina che non sa che mi ha cerieges e beve l'accima di momento. Se gioco se venire in Bilciak, a mia partenaria venire in Cagavilada, qui a Menzonescia qui.
0: Ma torna qua o no cerieges e l'accima con combinazione culinaria che privlusa?
2: Allora, qua è chiaro che leggevo davanti il tema con chat qua è buo. Ma non sono forse in prima fa urne con quel Bilciak. Qua non ha mai la prima parte di Bill Gries, a vita qua Bill Ciec, penda in cima un appendix, a quel se meglio magari in Virm. A certe condizioni sa qua appendix si inflamma, tanto un buco ex nom e per questo lago sta a cerire la cenina.
0: Ti pare un po' un expert?
2: Vai se capisci, sto googlando. Avevamo una volta in inflammazione da quel Virm, in appendix, che è una quella stolurs infernale, ad in zauda l'usavens, soprattutto in sorselva. Mentre ci ha bel ciec, ne ha sorniu bel ciec. A tutto Norvin, qua è Virm, vedi il bel ciec, lui allontanava con un'operazione.
0: Il romanzo dovrebbe in questo caso da mai il nome di un organ per esprimere le dolore?
2: Per parte, dentro nel grigio centrale, di un avere mal madrun. Ma se trova bel ciec, sconus, maneggia l'inflammazione, collegge in quella col fleo organ. Allora, in una certa confusione, che si mostra la varietà di nomi che gli romanzi conoscono per quei organi e per quella parte degli organi. Di è buono dire chiaro, se ne maneggiamo il bel ciec, non si è prolungazione.
0: Anche il vocabolario dell'UDG, l'Unione del Gris, non è accettato il bellet.
2: Quei bipleit, che fa allusione alla dimensione, con quei suffix diminutivi. Per altri slogan si è stato il Berlin in altra forma diminutiva. Allora, in Avignon, dinins il Bel Stretch, a scuola c'era il Bel Stret, ad Avignon il Bel Cort, ad Amon il Bel Lo, Lat, ni large.
0: Dai, espressioni ci si riferiscono alla forma di quel?
2: Già bene, io ho capito in una forma per fare, Leo Gini parla il Bel Tort, per Castilla si avvenì il Bel Tort. Per Wurz il bel croce. Interessante è intonare la combinazione fetch della sada con gli adjectivi nar a sturm.
0: Questo descrive magari le dolore, cioè le inflammazioni, c'è sono.
2: Io credo anche questo è il caso, perché io vedo che questo proprio fa fetch, ma che insomma sono tutto squatter, so io, c'è tutto.
0: E non ha mai niente, cosa concede?
2: Io, e beh, questo siamo fine, guarda, sempre così. Lo è l'ora, ulteriore espressione è bel zoppa, bel zoppo, ni bel zoppao. Qui in prova di descrivere il leuk degli organi che si zoppa da vas in auto. Also qui in stacciava che si è zoppao di un altro organo. Ed in vostro esempio è il bel piars, a scegine era bius.
0: Also qui sono forse fitch blere espressioni alternative per il bel orb. Remarciabile è però ci non dà una espressione ci riguarda da un verm. Cioè pensare della forma.
2: Esatto, questo è un buon punto. Io vai ricercato in te e vai lucatato il Samaritan, che è un intruidamento sanitario che è il 1922. Lei propone il dottor Federspiel, mi ha adomato il term bel vermiculus. Adelgi, qui usa il inif della Massonia del Cino Naublintarm. Cioè, mai fosse questa la proposta la più corretta dal punto di vista medicinale, terminologico, ma è la buona successo, se non sai via usa.
0: Per la paia vai una ricchezza da terms, ossa. Daniel Telli, redattore del DRG e hobby medico dell'interno, forza. Grazie Fitch per le ricerche.
2: Anzi.

0: this time.
1: Louis Capaldi, Forget Me, invlíde mai, chantla quai.
2: Il calendar.
1: Deja metz a stat RTS Los Urales und darin sguardi il calendar ci des oz un pa più bad wird. Il calendar oz kun B1 prea visper de man. De man a löl es 9.45 il Café Romansch aftan. Quas il inscunter Romansch per totes e tots c'han interess de la lingua. Un inscunter avert, un inscunter simpel. Un inscunter ce vo poda visitar de man las 9.45 aftan il biblioteca comunale. Per de più occurrenzas o è la possibilità di indicare svesse occurrenzas in la Romancia o con Conex Romans visitai calendar.ch tocca ci a lui ben prelet ad una qua intorno alle 10 e mezzo.
2: Il calendar.

0: In 21 minuten de zon, is RTR te live als 23 de juni. Le fin d'év ne ci vien, sonde en domenge, a le a Tschlin Minigolf. L'inter comun es transforma in un percours de minigolf kundes via viers, kundes hai pitchens percours d'invention, ci meinen tras el comun, sur bulls e tets, tras jasses e sper portes via. In den telefon weina ossa Curdin Tonas, el es iniziant de l'Union Culturale Somalgors 74, in Union ci s'ingaja per progetts comunaibles e creatifs, sco per exemple appunto questa prima edizion de Minigolf a Tschlin. Curdin Tonas, la prima è ad, cos puoi immaginar quai, hai, Minigolf a Tschlin?
1: Ma bon dì, tu hai declarato veramente fin già fitch bain, tot prossima fin defna, il 27, 28, ven Tschlin transforma in un percorso de Minigolf. Il comune è molto grande, perché non fa semplicemente 10 o 6 sectors in cui ci si può giovare. E come tu hai detto, noi giovane con improvvisazione su bulls e sintetis e trastablas e jasses e per portes via. E in più, da è sonda sera una party, un po' feste con grill e dice e prospierta verde. E domenica dovevamo sporgere musica in comune, ma musica popolare in comune e attraverso il comune. Cioè ci dà una fitch flotta fin d'efne, da giovare insieme.
0: Ah, qua è tu, Erdo, di un flot programma. Non vengono di 10 via 4 creative, e mi pare che voi sarete in mezzo al processo di trasformare il comune. Co è qua?
1: Hi, qua torna Fabrizio Spans con Benjamin Fritz e Thomas Stüssi, qua sono due artisti da Lappenzell. E noi siamo per il momento lander via a fabbricare sectors. Ma ti immagini che un comune diventa una piazza da gioia? E qua è veramente fitch flot, perché c'è le possibilità del comune tutto in un'altra maniera. E scopre proprio il loss familiare, perché in un'altra modo, perché tu vuoi che come si potesse giovare qui, fis questo interessante per giovare, o se c'è un'altra via.
0: 130 annunci a dat fin già, un per plazzas libres dai a mo. Per chi ci vuole annunciare, ci sono le regole e come si può partecipare?
1: Le regole sono veramente quelle del minigolf e questo mince gruppo ci viene a giovare ci sono le regole. Ma giovare in gruppo da 5 a 6 persone, ad una un mezzo o un'ora o da un mezzo. Il percorso è veramente per tutti e tutti a partire da 6 anni. E creare fa piacere a tutti perché per certi settori dipende un po' dalla fortuna, quanti punti ci si fa in ebbe. Ci sa giovare bene a minigolf, l'importante è proprio il giovare insieme in a guadagnare. Come ti ho detto, i dei sono per piazze libere, ma sto annunciando con gruppo o individualmente e scrivere un'email a info@somogors74.ch. Ma naturalmente è spoiler nera vera, semplicemente, perché è proprio una flotta occorrenza in comune.
0: E sarà bell'ora, ed è un po' più agreabile, probabile, era Tschlinsko qua, qua, della temperatura, non? Da mai ci ci vuole avere o partecipare, minigolf a Tschlin, questa sonda è domenica, per ci ci vuole proprio partecipare, dai, era monia tutte le info inscritte via calendar.ch.
2: Al puls del Grigion.

0: Julia Wright.
1: Quais musica per quest'ora? Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers.
2: RTR Impuls.
1: Missing Person Report in Mad de Zitzers. Els Impuls de Dots de Romana Ganzoni ci van davo persones de sia vita ce la pers o del Zülz.
3: Scomata je ve de sta a Zitzers. Il comune natal de mia mamma per romanch Zitzers o Zir. Spercuoira la steve mia tanta Greti, sesom, Heiri e quattro fans mescus drins. Il da baivra Zitzers dera una sensazion. Rezünzer cun aroma da bergamot, c'è gnanzur al flüela e passant tras il partenz savoreva fingianti la ciavorgia della clus, all'anquart igis e l'ura anti la vial stros, in giù c'è mis parent spetteven a mai. Ed una sta, essera stata il sesav la classa, spetteva cu la famiglia e un mat bevegl, a mi da mes cusdrins, un ciev fingia in reala, Ero orda d'una famiglia de l'Uvrains, sco è, ses nom na invlidà, ma na del, e c'è no, vivono li stessa lingua ed energia e li stessa voglia e fom, da discuor da tot, da velos e fluors e frases e da combatter, pel meldr argument, opinions, tenutas, idees. C'è ci des il giust mod da viver, e trar al fla, ciaminar, as vestir, digerir, E ci es più svelt, più impertinent, più spiritus, di mena un grand giodiment intellectual. Mince saira, s'un via, cun rezünzer gust bergamot. Veve studit quella ja, c'è tu dvaintes mecaniker d'autos, in c'è garage lavures, o es fin già pensionà. Voglia da far un pa di spetta.
2: Impuls

0: Las novitats ter RTR.
1: Enel Sursez, en redond 2.000 stades durant 3 ore e mesa senza forza elettrica. Ed il plan del Consel federal d'augmentar la franchisa minimale della Casa de Malsons è dispitaivel. Come dus dels temas otzles indisch, mio nome è Olivia Christen. Bendi. Enel Sursez è la forza elettrica crudata ieri sera per rund 3 ore e mesa. Tenor Swiss Grid, la società de raid nazionale, all'interruzione comincia a curzo entre le 6. Per tuciades en stades de Main, che 2.000 quaet nor indicazions de l'ovra elettrica de la città de Turic e VZ. La ragione dell'interruzione della forza elettrica en la raid surordinata neanche bec clara e vegn sclerida. A Ciappina, alla Mantogna e Arsa in Remisa, che arrivi in Ciasa. Gli abitanti in dono con se strai ufanz hanno potuto abbandonare duras la Ciasa. Quelle donne già ad usce ferm, che non può più abitare in quella, a comunicare la polizia centunala. La sera, curta avanti la sis, alla polizia surveni l'annunzia di una Ciasa che brigia a Ciappina, e non le 10 anni il pompiers luoghi sotto controllo il fiau. Il presidente comunale di Ciappina organizza per la famiglia in allo. La polizia centunala evita sclerir la causa dall'incendi. Il Consel federal vuole aumentare la franchisa minimale della Casa de Malsons da 300-400 francs e reglare adattazioni nell'avvenire con un meccanismo automatico. Le partite burgaises, la PLD e la PPS beneventano il progetto consultazione per via di grandi risparmi e di più accena responsabile dat. La PS è contro la revisione dus dels arguments ins transferesce ils costi in els centuns, las citats e las vishnankas ed ins rinforzesce l'iniguaglianza. Qualitat. La partita Il Center sostiene l'augmento della franchisa ed intanto contro il meccanismo automatico.

0: 4 grad sen sur selva tra 28 e 32 ed en lenge di notte tra 20 e 5 grad.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il tun de la vush de la mama o del bab in Uralia profans il melder cass una de las più belles melodias del mond. Si vespero da capitar als las genitors. Rischa da sblacciar il sun de quella melodia ter svelt in pustütsch als ufans una mo juvens. Per elles ed es dai il hörschatz cul seguent contegn.
3: Esser el os, el vargau, raquintar historias can collegiau, ca am fac las personas da quellas personas que las ein oz, quai stat el centre, a tot cioè che se vese esser in buordi de tecla pitat pels afons, quai s'han a vendre.
2: Quai quinta Prisca Belliel, ci dis nostra collega da radio, ma ci dis er audio biografa, vuol dir una incumbenza dell'Union Hörschatz, in incumbenza dell'Union Hörschatz va ella registrar las vusch dels moribunds per lur ufans. Nostra tema è la prossima mezz'ora, dove c'è il microfono Elias Zuzeos.

0: Una liada, una branclada, l'idea de una vista, c'è resta la memoria se i genitori moren. Più piccoli ci sei, da più ce le algordanze, sblacciscono, qua in portoghese impostit la voce, sa prisca bigliel.
1: Qua è un speciale, qua è un fenomeno del radio, né? Nos, nostre voce, qua è un effetto, qua sveglia emozioni, al miglior caso, qua sveglia malezze. Alla voce, è un se fa una persona fech singolare, also fech unica. Alla voce bo mal tun, con la voce, con le gestie emozioni, ricordienze, con la voce sasti esprimere humor, dentro le linee. La voce è qualcosa che fai, in se sets, prensi, registresci comprim, con la unga al ventre della mamma, allora avanti in svezza gli agent pop, nella poppa ins, scia audenins, audenels nostre voce. Alla voce è quel che si dice che è deplorabile, ma è quel che si amplia con prima.
0: Qua è un quinto prescabile con colleghi del radio, ma con autobiografi del Hörschatz. Il Hörschatz è un rilascio auditivo, una gerta dei genitori moribundi, allora ufans minorens. Per esempio, con questa mamma ci si chatta per il Hörschatz sulla pagina Il Reit.
2: Liebe Anna, liebe Lina, wie ihr ja wisst, habe ich leider die Diagnose Krebs bekommen und ich werde irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bei euch sein. Und dass ihr eine Erinnerung habt an meine Stimme, erzähle ich euch aus meinem Leben, so wie ich es erlebt habe.
1: In den Fundaturen, was ist dein Hörschatz? Die Edina Kalavusch ist die DNA der Olma. Also, il tun sulet provocasse che abbia più grandi risonanze, che ho il trenusetz, con us de kleinai. Per cui hai la voce buda socia a fig preziosa, a custaivla, ad in hörschatz in quesen.
3: Cois nasciuda l'idea da sporger questa, da mantenere questa ierta auditiva?
1: Also, cosa è mosse referisi le fondature del hörschatz che date in Svizzera? Qui è per l'Ina la Franziska von Grünigen, che è in conoscente redattura da radio anteriore, che fa differenti emissioni. Ella ha view in un film documentar, sin VDR, surda in semiont projekt, respektive projekt original, che dat che è orions e la terra tudestia, lausa nominal den tombo hörschatz, ma bein familienhörbuch. Qua ha fatto in città con ella, la dice, hey, qua è in città Schicco Steivel, qua stu si è da in Svizzera. Sventer veviu qua, sei lo sa dau, che la è lo anche mezzo insieme con in altra, profi de comunicazione, senza di la Gabriela Meissner, ad ellas duas hanno fundau quella union che si nomina Hörschatz, con ellas duas un pausco ciao dell'antire causa.
3: L'idea, quasi l'idea, l'idea dell'Unione di ramassar queste voci, ma concret, come funziona qua?
1: Also, in primis, hai chissà chi dà quella spirta, rispettivo quella progida, per cui bien, abbiamo che noi siamo cinciati da qua in vita creta. Allora, trovi più probabile, per tutti, hai un momento da riflettere, lesio qua, sai qua. Aber schon in der Konklusion, bei einem Fosen sind sie, dass sie uns kontaktieren, l'Union, die uns anfangen, ihre Homepage. Also, wenn sie uns, wie probabelt, die Franziska, nicht die Gabriela, die prima persona, die prennen ja an Konter, die Historie, die Situation, las personalias in a curta in prim contact kin sa un pa cosa la situazione allu meren elles duas no ga quella persona viva allu ein elles duas je busuletta sella sa neba gidontres scoiau freelancers che lavoren e un pa tutta nor region contactation lu quals freelancers ne kelles van allu serveniau lu las datas, per esempio, al di al tank la lau lau fusi na mamma ni bab ka fus prompts de fein hörschatz prendi kontakt. Alu prendi au si kontakt con quella persona, fet in prim telefon, i vai na gaprudi, co ani mezza vonnai, ku, alu vai de fai u intervin, alu mondi speres vi.
0: E magari tu non lo conosci.
4: Come abbiamo su? Sagst mal hallo? Ein Mikrofon. Ich nehme meine Geschichte für dich auf, für dich und Anni. Ich erzähle dir und Anni mein Leben auf Mikrofon. Cool, oder? Mamas kleiner Schatz für Clara und Anni.
0: Scoche la mamma da Clara ed Anni. An scoche la mamma da Clara ed Anni han fin già passato. Passa 151 genitori a raccontare loro storie per loro fanze e procurare per memoria ci survivono la morte. C'è quale sa far bene le persone per toccas da quando quinta l'audiobiografo del Hörschatz e redattura del RTR Prisca Bigliel giusto scoprossimo.

0: Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival. Wenn du das besalle sündest, RTR. Ein Hörschatz, die mit einer Jährte Auditive der Genitors Muribunds per loro fans minorens. Quasi als Fitch individual, quinta presca belliel. Al duro, se lönsch kotsch al duro, und se lönsch kotsch la mamma al bab an der quintar. Wein schures, schkopp la mamma, es ist primin schkunter. La, da e ben tschün, ci decide.
1: Lau proprio decide la persona, a proprio persona. C'è impressione stuna va in discorrida qua ci des in sé un regal al zufans, ma c'è fa qua con la persona svesa?
2: Quella buona domanda. Io quando è frutto in svatrenz di a casa a cianci grad zack sur la vita, senza gran angfacca o gran prediscurs, in sé proprio en è l'essenza della vita. Adela, vai proprio di ultima mena qua alla detiele, era sco surlevviada ad elogia che la anxio fa qua e che la faccia qua, perché qua era della sci importante che se esa fonds audien tutte quelle storie, tutte quelle collegazioni ed aneddote da sia vita o da sia bocca, Adela ha ebbiasga detiele, hey, wow, con te clausa tutte qua, sto se dire, c'è ricca vita vai a giù. C'è bella vita vai giù, se fosse quella tupa malzogna. In un enorme grande ingraziabile dat, abbiamo avuto con ingraziabile che l'era in via smai, che sono venuta, adesso era il bia del temps, e mo lau vi dette cla. Abbasas quei biarsga e causa che els, io sono per esempio la stadia nagà durante gentà, allora, in tef, la famiglia era un paschino tabù, perché era meno emozionale. Grazie la mamma, per esempio, alla detta, la mamma sa la buccia in ciò, perché la mamma sa come accettare quella situazione. Agare quelli che hanno fatto da tir, hanno forse più grande sbraglia, da se c'è un'insieme, c'è un experiment. Allora, sono io con un tec più grande distanza, avrei un grande interesse, c'è possibile grande empatia, vende creare in momento che la sa di tutto quello che la sa di da in vis-a-vis, quello tutto in anzi c'è altro.
3: Per finire, perché hai tu deciso di fare qualcosa?
2: Adesso sono venuto a contattare, io conoscevo il Setz Ebo, quella unione, sto se di sincero a me. Allora, an elles due, che hanno fondato, la Francisca, la Gabriela, con quelle che sono venute in Pipi Stedias, an elles ancora ich natural mein persones gesan sustenieles al tema della mort ni da prender cumiau ni da accompagnanzi ti quei to temas quals quals io so facentel e shock che ampre mai absolute mein bo che butta bus ja quetel cin se confrontesche con quels temas c'è svegne la vita tutto in altro valore. Allora, c'è un'esclauda o la morte, c'è senza se sbuccia chi ha la vita. E per quel che ti ha saldo in qualsiasi due temi, scontri insieme. Adesso spiegiamo, ves in quel senso, per quel che è quel che è prezioso lavoro, da scena bella causa, adesso è proprio, osa sventare quelle due gare che sono state, esiste auch extrem enrichente, die war recent durch ein Privileg, die sei fa quai. Also, ich proppi, eine Lavur, die fa sen, per die scha, ja. Ne? Ke quittel, kin sa, schko fa, ke quell sana, zi tje, ke el meir kas, de, resta, sche la persona, la momen il bapa in bupli.
4: Für mich ist das jetzt spannend gsi, noch so eine Rückblende zu haben. Und ich habe eigentlich gesehen, dass mein Leben so gut war, wie es war. Auch euer Leben wird Hochs und Tiefs haben. Und ich wünsche euch, dass ihr euch mutig ins Abenteuer von eurem Leben stürzen könnt. Ihr wisst ja, dass wenn ich irgendwann in den Sternen bin oder auf irgendeinem Wölkli oder wo auch immer, dass ich immer für euch da bin. Das heisst, wenn ihr mich braucht, dann könnt ihr einfach die Augen zumachen, an mich denken. Und dann wisst ihr, dass ich euch gern habe. Und dass ich euch immer gern habe und stolz auf euch bin. Ich habe euch fest gern.
0: Hm. hörschatz.ch ist la pagina la reit, tot las infos daia ir sin nossa pagina ed als del più important insomma per la fin.
2: Quels che se deciden prin hörschatz, per quels e quai absolutamente gratuit.
0: La fundazione nas alimentesche con donazions ir quelles indicazions c'è david vo prono il reit rtr.ch.

0: Con musica svizzera della Dina, Sad Songs, is las 11:30 qua per RTR. Olivia Kristen, per piacere.
1: Enil Sursese, la forza elettrica cruda ad ori e saira per ad un 3:30. Tenor indicazione dall'ovra elettrica della città di Turic e Vezet, en stadas per tuciades radond 2.900 cesades e clienti da commerci. A Ciappina alla Mantogna è arsa in remisa che arriva in casa. Gli abitanti in adono con se strai su fanza hanno potuto abbandonare ad ora la casa, quella è doneggiata usci ferm che non può più abitare in ella, a comunicare la polizia centunale. Il commercio in dettaglio svizzera è cresciuto per 1% con gli acquisti l'anno avanti, a registrare una svolta totale di 104,7 miliardi di franchi, come usa in ricerca dell'Istituto per scrutazione del mercato Nielsen IQ.
2: La meteo.
0: E questa varaccia ci viene, sa. Oggi da man, esa sulla leaf e ciot. Il decorso del dies forma cominciato a livello di cumulus e darà singles Urizis e Razzadas. I resti di ciò ancora si può quintare da manco con 34 gradi e la giovia con 36 gradi.
3: Mesdì, mes radio.
0: Viaggiare con l'avion e passare con bagaggio tras controllo della sicurezza senza occupare di liquids e limites. Qua è possibile a partire da venerdì a Turic. Il dettaglio qua scoprossimo.

Blue Light, Eileen Allister, questa musica svizzera, che ha levato le onde romanze RTR. Bei verore laue, avanti la controlla, betor in pitch in deo, on apo der tor liquid de linses. Ci ci viaggia mincetan con avion, conosce, le tasche, le valigie ci spille in cabina al handgepäck, a stoi tor tras la controlla e là, vale da tor ora computers, powerbanks, da pacchettar eint liquids in un sacin de plastic e tocas liquids non dasce navar sur 100 ml contegn. Si viaggia sovente appunto becun la bagage per la cabina, può essere stantus. Ci parte dall'aeroporto di Turic, numero in futuro più che spisers, a partire da quest venerdì può essere fino a 2 litri tras la controlla, grazie a nuovi scanners, ci sono drizzati ein pro minchina delle 26 linee di controlla. Questi nuovi scanners analizzano la bagage a modo 3D e arrivano a controllare liquids o apparati elettronici senza ci spiglia ora. Tutto qua vale in clea, be per gli altri ci parte da Turic. Con tornare o con transfer a Turic dipende dal viadi e dall'aeroporto al quale ci sparta. Ma fin già la partenza da Turic, e qua posso dire, da c'è un'esperienza, è ossa un tocco più semplice. Avanti svalora, anche con l'avion.

6 minuti med zdi. Kun RTR, das ist der Chalur in Madrid, 23. Juni. Mes nomilies zu Zeus, FH Löper, Tona Poltera, ci moderesel Magazin, je vise vo buona compagnia, vine avant con nos program, e con la musica romancia ci segue quamo. Curdin, Nicolai, Kino, Romancia, non so din, las 2 de mezzer c'è. Fin più tardi.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con intelligenza artificiale, mancanza di personale e di navetta per la musica.
2: E che è bel momento, scusi una cosa, aha, lo so fa click.
1: 40 anni sul Vordò ci fece click Claudio Steyer, il manarda della Scuola di Musica Grigion Central, va in pensione. Clicks dovrei er per insomma attivare l'intelligenza artificiale.
3: Also, ich mache enorm viaggio con la produzione di implementazione di KI.
1: Scusi, l'economia grigiunga si faccia ed integrisce la IA, allora più tardi Cotternux. E facendo fermo avanti 2 anni o la bova a Mesolcina, in un'analisi mostra scusi in tir canton si avesse profittare di risultati. Benvenuti in magazzino, mis nom Toni Poltera. 2 anni sia delle malore in Mesolcina tira il canton di nuovo bilancia. I evenimenti ci occasionò grandi dons, interrotte la via di transito di San Bernardino e costò la vita a 2 persone e una persona resta sparita. In un'analisi di canton ce n'è da pubblicità oggi mossa, scusi il canton so un futuro profittare da quelle conclusioni in Mesolcina. Martina Gaudenz.
4: Analizzare il processo e le decisioni che venite facce su entro le malaure del 2024 per uscire a prendere per il futuro. Qui è la fine mira di quella analisi. Tenere la legge a quella stuva venite facce. Urban Meissen, manadr degli uffizi dual e prigels della natura, gica la collaborazione d'enter Confederazione Canton a Vischneunkes segi stata buona. D'anton?
5: Quello che sapesse sicuramente migliorare il futuro e dinata la comunicazione in sei lanciata occupaus con altre cause che si mette in immediate in coordinatura, in profi che sorprende quella lavoro.
4: En pli conferma l'analisi quel che era schon en conoscent. Plirs facturs han procurau per las bovas ad inundaziuns. In a primavera fec bleccia, la neif che luada plito start a la plievge intensiva. L'analisi muosa vine von. Ils prigels della natira restan in a gronda risca e la mesolcina a savessen vini pli grons entras la midada del clima. L'analisi raccomanda per quei è da risguardare meglio la umidità del terreno e da calcolare più esatto la quantità della glera. Biaras mesires enchon en realizzazione, sco l'actualizzazione delle carte de prigel e la planizzazione de novs projekts de protezione in territori periclitai.
1: Enox rastagn angrijung en interin Schabec ci monta una catastrofa personale, Erwin Kaduf.
6: A Ciappines, in la Mantogna sur

0: La terza ella concedì un credit supplementare de 112 mili francs per la sanazione dal provvediment d'Aua Val Giustina a Sent ed in de 162 mili francs per l'automatizzazione dell'ovra elettrica Clemgia. En il Sursese si sta irsaira pli complicata a guardar balapè. Curzo entre le 6 è l'elettricità cruda da ora per rund 3 ore e mesa. Tenor Swissgrid, la società de rete nazionale, è intorno a 2.900 chiasades e managis commerciali stati pertucciati. La ragione per l'interruzione del corrente elettrico in la rete surordinata sto anche venir examinata.
1: E a proposito examinare ins examinescia er regular manch la qualità dell'ava. E co on la temperatura sota se una grande influenza, se ne becenga la quantità dell'ava, ma bagnirsen la qualità.
0: Se l'aua in ils flums leise da walls vegnadine pli ciauda, na per glitesche quei bitmo ils pes ma bein er la qualità dell'aua da baiver. Temperaturas altas promoven il svilup de germs. La combinanza de lavur de las ovres hidrauliche leide Constanza rein avertescen de las consequenzas e di era chi manca in strategia nazionale. Da pi il zons 1970 saia il Rhein veni per rund 30 grads pli ciaut. Ac na main na dascia laua da baiver bec surpassar il 25 grads, ma già oz na posse questa limite bec venir ad emplire dappertut. E per restarter laua in il Canton Songaglia si scomanda a partir da immediat da prender aua ord flums leis e da walz schins na bec domanda lubiencia. Uscire reagiscono le autorità sin la secira crescente. In il Canton Turgovia vale questa misura già da pilemna passata. Il post specializzato in Gagliais valitesce il privil con scelim trais pie considerabel. La situazione sa è somigliante a quella dals ons de secira 2013 e 2012. I dat ten tante exceptions a quellas appartenien trant rauter il Lai Bodan, il Lai Riveun o il Lai de Turic, scoere il Rhein, la Lint ed il Canal de la Lint. Hils scheins de locazion duem venir examinats automatica main e regular main e sbassats per cas gilsen en nun lubida main memia auts. Quae vul l'Associazion Svizzera da locatarias e locataris. Per quest intenta e la inoltra auts in iniziativa sottoscritta da passa 140.000 personas. L'Associazione della Vis, che il Scienz de Banca sa in dic se sbassats, uscì che qua avessi erstu i capitar tra il Scienz Ciasa. Il contrario sa ad intanto il cas.
1: Ielas dodes e set.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Intelligenza artificiale tra firme grigiunges e scu in francese che la, la fira.
3: Io credo in coiffeur dovrà cai. Ma ho salvato dovrà dimostrare la perfetta frisura. Se il cliente viene, lei salvato dovrai, ma dopo il devozio, il tiglia, il scavels, stonde una dina meno.
1: Niel peia in spivel e la forbes. Ed in avetta da professione per la musica, Claudio Steyer, il manader della scuola di musica Grigion Centrale, vo si appresta 40 anni in pensione. Ed ossa, al da plepeda per... La regina dits instruments prest schon celestial e du scher vordain den osagist anche la direzione.
2: La meteo.
0: La bellaura e las cialires continuescen, oz de meune pushman dati con zont soleil. Il zünter mit diese formen mit jemai incins nivels de cumulus e local poi dar in adraciada u l'autra. La temperatura resta alta, oggi da me un fai a cuire entro 34 gradi, dievdiesci zont 36 gradi.
1: Alle firme grigiunghe voglio bagni, che io mi incecassi in una ricerca dell'Unione Grigiunghe di Mastrin. Soprattutto la mancanza di personale mossa è maleggio positivo. Natalia Weber, voglio sapere perché ci che è, ossa, usceia.
4: Tenor la ricerca ci desnide fatte in avril e il mangel de personel piglio giomini. Totuna resta la situazione tendida. Tenor il direttore dell'Unione Grigiuna de Mastrenza, Maurus Bluamatal, e già quei il seguenti motivi.
3: Se non è vero,

0: L'economia, l'Europa, l'economia mondiale, che è piuttosto flevola, più recente della regione, trova un po' più di aiuto, ne paghiamo un po' più. Grazie all'industria, l'industria paghiamo un po' più le piazze. Dall'altra parte, ma hanno le efficienze e un periodo di intorno con la situazione. A cui è effetti importante menzionare è Gim forse mi chiedo na, fanno più tolle lavori, externalization certi lavori, se focussation sono se c'è e hanno semplicemente un periodo di intorno con quella sfida, a cui vengono delle cifre.
1: Per le piazze di Gersonedis Libres è già più poche per dire di cittadini giovanili. Qui però erbe fich minim e qui es posse declarir fich simpel.
0: Nus vein usse comprigliau con von treisons e la russna dils juvenils che nio scola. E usse ne ven, also nus essenstai, sil punct bi bas e pren aber botir ils proxims ons, quales cifres sans ege mirage quae vetso ils proxims ons, che ovenie tendenziali in tega prender tiri, ein tic tic de pligliaut che venie nor scola, a circa Gli imperde pli, imprendisci, aber entot prezzi è relativamente stabil.
1: Il mangel de personel resta di meno tutt'una, ma er il sviluppo tecnologico può essere un aiuto anche il combat contro il mangel. L'intelligenza artificiale sai allora un sostegno, ma sgiurana la soluzione. Almain, na encia.
0: Cosa lanciata va a preinvestare? I trovo più a tempo di implementare, di scolare gli altri che vengono. Ma c'è che vengono a dire adesso certe branche, certe mistrenze vengono a semidare enormemente nei prossimi 11 decenni. Also che ho dato in grande sviluppo, ma tocca il Davos, c'è in smera, la storia dell'economia, in Davos c'è un contonso. Tecnologia ha manau che certi lavori trovi bopli, avrei da puspe nuovi mistrenz, nuovi spazi, as io mon bude quei no che entras KI dati in grande disoccupazione.
1: La mancanza del personale del fatto resta una sfida er in grigion. In postut, il sguardi l'avenir dels prossims 15 anni, in occebgeres personas del fatto geron in pensione, podes loro der ciotventir più problematic. Actuelmanch soll la situazione però almain un poin calmida.
2: E non si restrange tra l'Unione Grigione della Mastranza, l'Unione o anche la ricerca, e li sapeva che ci viene dovrata l'intelligenza artificiale, e che ci para, in zocco anche potenziale. C'è viene facile l'Unione Teciale, però per sostenere le firme in due mondi, dat IA.
1: L'intelligenza artificiale è oggi in di omnipresente. Es può escreire. E tuttuna, dicen 17% delle firme domandate che non trovano insomma in giugno IA. E 5% che em integro fermamente IA in tutte le partizioni. Il resto sei un po' per il proverore e un usaggio ben puntuale intelligenza artificiale. Il motivo principale che qui venne trovò usce poc sei il mangel de sa vita. E co vuole l'Unione Grigione de Mastrenza giudir, dice Maurus Blumenthal, direttore dell'Unione.
0: Se non è vero, vengono a dire per la nostra gazzetta con la tematica digitalizzazione, che vengono a implementare, se vengono gerade gli ultimi avvenimenti, KI in Bündner, KMU, noi che non siamo in la pratica, che vengono a implementare, lui vengono con la nostra scuola, con la HWSGR, vengono a nuovi seminari, vengono a noi essere wieder in progetto con GR Digital, mit Lunder, die dat in Sustin, der Kusillation per KMUs, per jene Analyse, neue Steinus, kos Venus in Wien wohnen. Also, die Kuessen sind Differenz bei den Chaos mit Lunder.
1: Und aus Eien erne Usche, dass es beim Moment ein Ceternolle in den Sommer in Juni null wurde, ja kun IA. Quei detja er in Grigiungia fitch buns Exempels, ci sunja Usche a du sos wie della Lavur kun IA, cel sporgen lur Experienzas ci pem giudir ad otters.
0: Nus vene el Grigiun, certs early movers, ken fitch davantir, also e marsch enorm biasch kolle, quega pertucali implementazion de KI.
1: Cicis ege però ad una de resguardir, nada pertut es possia nützegir il svilup tecnic della IA. In certes branches sci, in otters na, o almain più poc.
0: Tutto quei che analisi il faccio, analisi giuridiche, controlla contratti, e da efficiente che trova un po' più il giurista controlla contratti, né quei che pertocca tutto sviluppo del software, della programmazione, e leo quei enormi che quei marcia. Io credo in coiffeur, dovrà KI, Man hat halt vorher d'ouvrat, muss auch die perfekte Frisur, si Klient wien, leus halt vorher d'ouvrat, aber da gilt was, il tigliais gewels, stand so ne dine meun.
1: Alla fin dels Queens o mince firmes vesse de decider, scha e scuccia vöglie nützager l'intelligenza artificiele in lor mince di. Il potenziel in grigiun es in mince cas grand. Ins egia simplemente d'evaluer las chances ed ils rischs. E na aver tema dell'intelligenza artificiele ma bain imprender da dir intorn cur svilup scuels ultims 150 ans ergia. E per sostegnare, sporge l'Union Grigione de Mastrenza sostegno, consigliazione e tips e tricks, che avventano con persone reali. Ci so, forse un di loro erbenche con un robot di intelligenza artificiale.
2: Claudio Steyer, ci ha manò prest 4 decenni la Scuola de Musica Grigione Centrale, va in pensione. La fin de von Duc. Durant quel temp ol influenzò decisivamente la scuola de musica. Generazions de scolars e scolares ennies inspirós dat el. Federico Belotti o visitò el de na prova a Savognin.
3: Quel tempo, ci sprons. Vec, nuc san chavagni. Rosa.
4: Elena e Corzin ci vanno in la seconda classe primaria, fanno una lezione cominevla in la scuola di musica a Savognin. Els en dus da 350 scolares e scolars dalla scuola di musica Grigion Central. Il manader Claudio Steyer è squadegna, con corpo ed olma, vedi gli instruir.
3: Opla! Il clavazzin è schon un strumento universale, consol. Sonar melodies und so sonar tirs accompagnaments, divers rhythmus, coordination drecce sanester, ote bass. Gile per l'antira scolazion da musica in sece fici importante, de be per na votci, si egn votci girene da musica senza clavazin volke il mianc.
4: La Scuola da Musica Grigion Centrale ne è fondata il 1979, sen base de na votazione all'urna. Claudio Steyer è dalla partita da lanciata da vent. Prest 40 anni magna el gio la scuola. I vege do blers bungs moments. An bella regordencia stata nadel las emdes da musica, ci dava tarantri il zons 1990 e 2015.
3: Chi leva che las emdes da musica, chi geve becengal per far musica, lo vevans nox el responsabile dat, che eravance a 4 ore al dè, vevans cucinavans nusets, ma levans comunabel, levans er da vurdarci dormen in securus la seira, la duman pus pepilir els orlec. Adso toc els carcies, cion gidò durant che las emdes, che els racinten an cots da che se veni mainz.
4: Sper las lavors administrativas, o Claudio Steyer, adegna do er lezions de clavazzin. El giol de la lavor cun un fanze carcies, erci seie magari becce degna usce simpel, si certs exercitescen mengia paca cesa e progredescen becc. Ma savens de tiller deista gronda satisfacciun.
3: In a scolara ci osso no en toc, ci va dec usa cost, puressen zampruar chegli a chegli. E totten in edel quel toc, tu no tot otter er e la sezza era tot otra vedi gli instrumenti osa cugia osa il puspe averte na porta nu ci magna puspe un po' avant e che gli è bel moments cu cinza corra aha osa il fa clic
4: anc fin la fin de fan ad ours engaja el per la scuola da musica siva el fito Elena e Corzin deploration che il
5: nostro scolaste halt un buon scolaste di cat fitchat al cala perché c'è il declerato di champagne. I più leger che te va così mai ne da più un po' in da parte clavazzin.
4: Claudio Steyer s'allegra senza pensione. La musica vien però ersiva a restare in il suo score.
3: Ja, siva della pensione faccio proprio musica per me, perché ci vanno diverse cose, ci lesse anche con Tanger, sai che il conoscere anche componisti ci va a bezzunosci bler. Sì, magari ripeto da questo tocco ci suonava più voce, da io so che il fare sbaglio ne puoi più notare. E parlare musica, poi ci lezza niente un po' la curta.
4: E Claire, er il orgel, il suo strumento preferito, viene il venevante a suonare. Scucco, non va c'è da sentire nella registrazione degli archivi del telesguardo di Lion 2012.
2: Claudio Steyer. Ci va a pensione la fine della docca del suo successore già elegia per la scuola di musica Grigione Centrale a partire di prossimo giorno Achille Salvi la Dajon, la direzione e batterista o esperienza scopedagogo di musica ed instruisce attualmente coira anzia acina scuola da batteria che è tutto di magazzino da mezzo di 23 da Zarcladour Yvon Simon è stata la producenta responsabile Erwin Kaduf o Ciro les novità e dai microfon az o compagnia Toni Poltera alla mesa come declan in 10 minuti dati co les gratulazioni di il de fin lo buon divertimento con il nostro programma di musica.

0: The Cave Mumford & Sons, das tut uns im Metz.
1: Les gratulazions.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Gratulazions, musica, regalins, compagnie, surprises, vivas, incontres, bevrondes, mangiatives, prediletes. Per un anniversario tocca per me un po' al otter. Speranze, che provo, però osunque era gratulazions live al radio. Quelles può dai non empe sporcer qua, fin al main lune di quart. Al microfono Elias Zuzeos, allegra. Bruno Capaul, da Lumbrain. Festaggia oz 65 anni, l'età da pensione. E per ser Bruno, da scepelere un perplez, ci va in città la posta RTR. Car Bruno, sentivi la decina da pensione che vi già in d'accordo tutto molto bene con un buon sanadat. Us, sas gi, io sto sbo, io ascel, tira in quale lavoro. Gaudi us in tic la vete, la i bain con tai, tirti un nievo fezzi che sorprendes il da vos duost. Gi vi già in bia bialas e non in blidai vlasuras, nus tuts, lesen ingrazia per tio agit del qual nus vana dina quinta. Gaudi oz ties visites, ino lauter da nus ven segir speras vi e lai festivatai. Car salitz tia mumma tia sora tes trais frars cun familia. E per un om de Lumbrain, parer musica, dalla società de musica Lumbrain, First Flight per Bruno Capaul, ci oz 65 ans, ci vijan tot al bun.

0: First Flight, la società de muzică Lumbrain, pel 65 avel, de Bruno Capaul, ci sta a Lumbrain, e vo te laivet lura de las gratulazions RTR als 23 de juni. De stat l'unic jubilar ci a suni gratulazions inscrit, e davant ci a no lascian liber qua telefons e whatsapps, l'aina motte l'arce ci dis capitals con nostra cupina, nostra tazza d'anniversari, la Nadia Maiolani de Senta ne per telefonarci schon della cupina per gratulare a ses fil Dea per 3 ans in nostro planeta.
1: Les fun tot gratulare a mes fil Dea Maiolani per ses 3 anniversari i de vijar navant hai tot el bun postüblere senda fortuna i plejais co ce la finosa in til mince di descubrir mince di al cnuf.
0: Ci vijar tot el bun al giuven Dea, tramitains in clea con la tazza, ci sasce il dovro con la fingia, o forza più testa genitori, sin perduceria son però, il pro, se ce la fin verran tots, plagiar.
2: RTL Unic e simpatic.
0: Il concept dell'ora delle gratulazioni è fic simple, voi potete gratulare e dovrar quest'ora scopalc per vostri vus. Tutte le giubilare, ci vengono presentati, entran in la concorrenza per 2 bons per il buon in cittadina scuola, la busce tranne la fin dell'ora. E dopo l'anciano questo telefono, 0800 20 25 30, con giù di musica e salute live, 0800 20 25 30, telefonai se volevate gratulare live a giubilare e giubilare da dozzi.

0: 9:20-9:30, el număr del studio RTR, per gratular live, cu muzică e piserar per una șanță să indus bons pe bani în giardină. El prim gratulant al telefon de cloștră, David Kamenis, alegră.
1: Alo, aio, Elias. Eu ves ghe in alta gratulazione de la atras. A quea auda obsesia, obsa Umberto Derungs, da Katzis, fa fiaste sin seu, o cionte xun aval gidena scientia. Cordialmen gratulese leo a ti, caro Umberto, sin tia alte vigliadetna, e già vise il vino von, una sanadat a tu mo bie bien. Sin se va de, Umberto, adot in a biala fiasta. Il già vise de musica, Vesti spiccia in B marsch della Cappella Oberalp col titolo Gute Luna.
0: Gute Luna per Umberto De Rungs. El Umberto un ci fa un paar feste.
1: Ma oggi ne sono fa feste. Io sono buona la partita. Io mando in a gaf, in a suente in a gaf, per sentirsi in due fiamme, spero svi. Aber er will schon noch die Organisation schreiben. Die Gela haben wir auch. Und John Tocchun, Wieninsbo, Wiener Gies.
0: Quasi so schön. Okay, ma allora già bisogna non guati l'una al giubilare Umberto De Rungs de Cazzas, che ha 85 anni. Per la musica a pisserà David Kamenis de Clostra. Sir David, grazie per il telefono.
1: Io grazie a lei, Fecce, di invigio.
0: Era Adele un bel dì, grazie. Addio.
1: Grazie, Fecce.

0: Una bella marcia, Guati Luna della Cappella Oberalp, pel giubilar Umberto de Rungs de Katz, ci ha tanti cincions. Se volevo gratulare ad inciun, forse non plazzare un po' musica e forse il pisserar per c'è quella persona servendo sbons per buon termale a scuola. Se lui la telefona è 0800 20 25 30. Quell'air fat Marlene Solinger da Santa Maria ci desossa pronta l'apparat. Donna Marlene, allegra.
1: Allegra, Sir Elias. Hi, io gratulation Nina, Nina Greiner da Santa Maria e forse ce la tai lei. Gratulation, ti wünsche tutto il buono, dai Nina e buona sanità e in avanti, ci potremmo stare in peronizia, in sembra, un po' di qua e da là. Ti wünsche tutto il buono e da un vestito in suor, ora mangiare un toc torta, e la sta su, in te un toc su, per quelli stessi, in su. Hai. Mm-hmm. E l'ha già visto tutto il buono, hai.
0: E l'ha detto in peronizia, sta fingendo qua in sembra, also, e l'ha svezza in regolare, meinst?
1: Ma non è una blera, il gera, also, il gera, also, in te un'evena, magari due, fin 30 anni,
0: che
1: ci dice, svezza in
0: E di spicura, conosce nelle?
1: Le spicce sono qua, eigentlich, in te lavato, al principio, noi erano della alta lavato, ci sono in America, erano in una bottiglia, da più smainta, su qui a Santa Maria, e ella lavora con... Prima di lavorare con sua mamma, là c'era una bottiglia di mangiative e da qua sua mamma ha dato su la bottiglia, si hanno fatto una bottiglia di bruciamento, also si è cugnata, also da si sfrar, la donna da si sfrar, hanno fatto una bottiglia di bruciamento, bel spolore, bella roba, e ha già voluto comprare là e là lavorare appunto Nina, che magari lavora la mamma o la donna e la cugnata. E sempre con la cugnata mi viene io.
0: E col tempo è passato, magari svelto, ed ora celebrare la giubilare con una canzone che nome, il tempo quel passa.
1: Passa, hai, preciso.
0: Als Jauers, per Nina Greiner da Santa Maria, c'è tanti nuovi onza.
1: Hai.
0: Donna Marlene, allora, grazie per il telefono ed una bella festa con la mia.
1: Grazie,
0: grazie, bel dì.

0: al vent.
1: Musica de Laval, per una giubilara de Laval, Nina Graina de Santa Maria, oz 79, is nida celebrada con il tempo col passa dals jauers in 7 minuti luna, e per voi in cunas chances qua de gratulare a giubilaras e giubilars via 0800 20 25 30. Vende l'inca Jochen da Giuvalta surpiglia la prossima chance per gratulare ad un giubilar che vende udì finge a ser vende l'in per plagiare allegra.
2: Car Bruno, gratulation to the Saint John, the Viso Tobian, Buna Sanada, the Bia Proje, and the Unir Post Tobian. Salut, Vendelin.
1: Saint John, Bruno Capal de Lumbrain, Sir Vendelin, il a lavora insieme col Jubilar.
2: De bene.
1: Pendiculare de l'Ax, è qua stato un buon tempo con Sir Bruno.
2: No, è
3: qua stato un buon tempo.
1: Ok, Silura, celebrare Bruno Capaul dell'Umbrain 65 anni, la canzone di Fugiada, canzone del Signun del Cor Viril Lumnezia, Sir Vendelin. Grazie per il telefono. E bel dì.

La canzone del Signun, cantata dal Cor Viril Lumnezia, per Bruno Capaul dell'Umbran Ciozza al 65 anniversari. Tutte le persone giubilari, che vengono presentate qua in questa missione, entrano automaticamente in la concorrenza per due buoni per il buon in giardino. E qua in abbia persone che vengono menzionate al telefono o via formulario rtl.ch, ma è persone che sorvegnano ci vuoi via WhatsApp o SMS. Io facciamo un avviso in qua e là, 079-200-7097 è il numero del telefonino RTR, se l'avete trasmettere un messaggio, non ti prelegare in vostro nome, 079-200-7097.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi e Daddy Yankee, sepp salina Despacito. Se serte Herculur de las gratulaciuns, e no ansoniemo in messaggi WhatsApp, per gratular a Dea Maiolani de Sint, non zel guardain, al giuven de trai sons cia ozir suni la cupina. In del WhatsApp sta scritto al seguente, char Dea, per te terza anniversaria de lana gratular, sandai fortuna giovijar, Se vi genete oggi una bella festina d'anniversario e per te venire tutto il buon. Charles Lutz de tes barbas Adriane Rico de Cuera, de tia nona Madeleine e tes bazzene Rodolf de Sent, de tia nina Petra con Fabian, Fadrina e Nico e de tes barba Urs con famiglia. Pal giuvendea Maiolani de Sent de Traisons, se voleva trametri in tal messaggi 079 200 70 Nola set.

0: Bessenbaker Stay. Evi dire, vuoi poter citare un momentino? Ma non è piaciuto il mio telefono. Qua è l'ora delle gratulazioni. La Rosa Pelican Bundy è al telefono. Ops, ci sei? Qui c'è un po' svelto. Donna Rosa, allegra.
1: Hallo.
0: Cosa più circa io fin già la musica, ma si svelto. Ma scopo prima di gratulare, Donna Rosa, la figliola.
1: Della Selina Tomaget, di Sunvic Kishliun, e la vengono sia a Tons, a dialetto già del tutto molto bene, di un via successo col sport.
0: Mm-hmm. E la esina fit sportiva donna e la tradì, ma Donna Rosa, che fa la tot?
1: Ela va col ski, ela va col salunga, aber proprio credo al suo sport e balla pai.
0: Ah.
1: Datela con quel stagione.
0: Right, ok. E allora perseguite le rosse in pal campionati dal Zomens?
1: Ella sono, ella o altri si dicono, io dono borsi. E sono buco alla da balla pai.
0: Fa le un po' feste la Selina?
1: Io salgo fortale da Louvre, e la lavora il sociale, allora gli anni bocci via libero, ma c'è la vigna la zona fa in vivo, così vieni tu.
0: Ok, c'è l'ora speranza da in flot vivo, dopo da in zure qua, fin già a cominciare le celebrazioni, That's What I Want, va una cletora musica, con un po' slanch, per una donna con slanch, in la vita, la Selina Tomaget, da Sumvic, c'è alz 27 anni. Donna Rosa, grazie per il telefono.
1: Grazie al Fefe, ad Imbidì.
0: Erebus, grazie.
1: Grazie. Arrivai. Ade.

0: Lil Nas X, That's What I Want. Musica per Selina Tomaschet de Sumbic Chats 27 ans. 23 passa l'una esa e quest ultim zettel riva osamo in nos in nos pitchen. Certuni per tra la büscia, qua è l'ora delle gratulazioni. Cici survein dus bons pel bon in giardina scuola. Da tutte le persone ci sono nude presentate, da scena surdar quest dus bons. Ad una giubilare o ad un giubilare e qua è es. Qua è spezzis l'ultima persona ci ha. Nulemo qua, la Selina Tomaschet de Sumbic, 27 ans, dus bons del bon in giardina trametaina, faniamo l'adressa e giuvijain. Tot il buon per plagiare con bons e in nome di tutta la squadra RTR sinclea happy birthday tot il buon a tutti i giubilari di Dots, al 23 di giugno. I sono dis di cialur, i sono dis in giù ci si può fare il bler, ma in giù ci si sforza per certuni e certuni in paese, ma se ciò speranza è il paradiso in giù ci vuoi poter accomplire un bel di d'anniversari con quella compagnia che vuoi attient con questi momenti che vuoi attient con queste vier nuove salgordanze e con presentare un di che va tot tenor vos ci vuoi spanza è zana se sanz e vai vet un bel di d'anniversari mes nom Elias Zuzeos edis arrivair per oz dis grazie fitch per talar RTR via nostra pagina d'internet rtr.ch c'è tevec godina l'intera emission delle gratulazioni e sinclea er tutte le infos co insomma gratular
1: RTR le gratulazioni. Sento mes di da RTR con sempre verz Scoverides e hits. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

RTR. Musica non-stop. Concentrovert. Scoverides.

0: Las novități ter RTR.
1: Las malauras în il mezauca vant du zons entenor il centunstades ni extremas ni extraordinarias. E la magistralia svizra vulmesiras contra la celira. E las duas, meu nom, Erwin Kadov, benvegni. Malgrad els grons dons e las duas umfrendas mortales seien las malauras en il mesaucavant du sons stades ni extremes ni extraordinarias. A questa conclusion vegn in rapport cantunal, quil constatesce che plirs facturs disfavoraivels seien vegnits enzemen, sco per exempel in a primavera bleccia, la naiv che sei aluada tard e durizis locals zont ferms. Il Centun ha reagito con adattare la carta de Privels per questa regione, parallel dette costruzioni da protezione. A Ciappinas, in la Mantogna sur Tuzaun, è in remise ad una casa arsa ziersaira, in una donna e sestrai sofans han pudi abbandonare la casa ad uras. L'annunzio del brigiamento è arrivato per la polizia centunale avant la SIS. La remisa è arsa del tutto e la casa doneggiata talmain che la ne bec pli abitabla. Intorno alle 10 il fieu sta sotto controllo. Per la notte il pompier s'indrizza in a guardia da fieu. Il presidente comunale di Ciappina ha organizzato in alloggi per la famiglia. La polizia centunale sta a sclerir la ragione per l'incendio. Chiasas de scola duen venir sanadas u equipadas uscia che gli era possaival de dar scola durant fases de chaliras. Quae è una delle pretensions della Presidente dell'Unione Nazionale della Magistralia, Dagmar Rösler. La TIRS volela implant de mesiras nazional con claras regles, sco per exempel limites de chalira, perché tutte le scole sappien che mesiras ginsaia de prender de che temperaturas. Ils chains de locazione duem venir examinats automaticamein e regularmein e sbassats per cas quels en nun lubidamein memia auts. Quae vul l'Associazion Svizzera de Locatarias e Locataris. Per quest intenta ella inoltraots in iniziativa sottoscritta da passa 140.000 personas. L'Associazion è della vis che il Scheins de Banca sein dicse sbasat su sie che quae aves erestu i capitar tar il Scheins chasa. Il contrari sei adentante il cas.
2: La meteo.
1: La bell'aura e le scialires continuation, oz de me une pushma un dati consont sull'egl. Il suo intermezzis forman mince mai in cins nivels de cumulus e local poi dar in attracciata u l'altra. La temperatura resta alta, oggi da me un fai acquire entro 34 gradi, dievgia scizzont 36 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fet, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I colret tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Chanuglia, aut almain vu, gudonia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'organizzazion tecciala dals tschechaders svizzers ein nov per Zura, in Grischun. Elas malauras in il mesau cavant dus ons en tenor il gentun stades ni extremes ni extraordinarias. Ed elas trais, mio nom, Erwin Kedov, beim Vegni. Florin Fili d'Ardezza, il nuovo presidente da Ciaccia Svizzera, l'organizzazione tecciale dalle organizzazioni da Ciaccia. Il surpiglia l'uffizio di Anton Merkle, che ha timonà Ciaccia Svizzera da Pil 2019. Fili è scienziato forestal e biologo. Da Pil 1994 è engagato in posizioni decisive dal Parco Nazionale Svizzer, tranter autor sco substitut dal direttore e manader della Sparta Protezione della Natura e Management della Natura. Dal 2014 fin 2023 Fili sta come membro della Direzione Centrale dell'Unione Grigiuna da Cacciaders da Patenta. Malgrà ils grons dons e las duas unfrendes mortales seien las malauras en il mesau cavant dus ons stades ni extremes ni extraordinarias. A questa conclusion vegnin rapport cantonal, quel constatesce che plirs facturs disfavoraivels seien vegnits enzemen, sco per exempel in a primavera bleccia la naif che seia luada tard e durizis locals zont ferms. Il Centun ha reagito con adattare la carta da privels per questa regione, parallel dette a costruzioni da protezione. Il Chains da locazione doveva venire esaminato automaticamente e regolarmente e sbassato per caso che non lubidamente memia auts. Qua vuol l'Associazione Svizzera da Locataria, si locataris. Per questo intento è la inoltraoz in iniziativa sottoscritta da passa 140.000 persone. L'Associazione è della vis che il Chains da Banca sen dic se sbassats uscie che qua aves era stui capitar tar il Chains Chasa. Il contrario sa ed intanto sta il cas. In il Centun Songail es ist comanda a partir de immediat de prender aua ort flums, lais ed awals, schins na bec tu manda lubiencia. Uscia reagiescen las autoritats sin la secira crescenta. In il Centun Turgovia vala questa mesire già da pilemna passada. Il post specializzato Songailais valitesce il privil da Kunstelim trais pia considerabel. La situazione sa è somigliante a quella dal zons de secira 2013 ed è sdoc.
0: La meteo.
2: La bell'aura e le scerliras continuation, oz da meune pushmeun dati con zont soleil, il suentremezdi se formen mincemai in cins nivels de cumulus e local poi dar in adracciada u l'autra. La temperatura resta alta, oz da meun fai acquire entun 34 grads, djevdje scizont 36.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verde.
1: Capisco che.
2: Suril hit.
1: Cazzo.
2: Fin per la scoprire. Usciveria scolavita.

0: Les novitats de RTR.
1: Turiști svizzeri în exterior au duvra de pli agit, de leda. E l'organizzazione teciala dal schiacciader svizzeri sa in nov persura, in grigium. Egli è la squatter, mio nom, Erwin Kadov, benvenuti. A dina de pli turisti svizzers dovren sustende consulats. L'on passa aia da 1238 cas, nua che il Departement de l'Exterior eda aia stuigidar personas svizzers in l'exterior. Quest'aia in augment da 14% vis-à-vis l'on avant. I dette pliras regiuns per suenter. Hine giada fecen a dina de pli svizzers e svizzers viadis in l'exterior. L'ura dette erina tendenza per vacanzas d'aventura. Pia viadis in paiais nua che gli mal segir. In ulteriore declarazione per questo augment saia chi detti pli savens cas d'urgenza psichics. E da dina de pli personas saem persulas da viadi e mal preparadas. Ils chains de locazione duen venir examinats automatica main e regular main e sbasats per cas kils en non lubida main memia auts. Quai vul l'Associazione Svizzera da Locatarias e Locataris. Per questo intento è la inoltra oz in iniziativa sottoscritta da passa 140.000 persone. L'Associazione della Vis, che il Chains da Banca sa in dicsa sbasats, uscia che quai aves erestu i capitar tar il Chains Chiasa. Il contrari sa edentante il cas. L'armada svizzera si prepara per ingronti esercizi in l'exterior. In una delegazione da radunt mili soldati doi trenar l'autoron in Germania insieme con truppe tudesche ed austriache. Tenor comunicazione venia con zont exercita il combat in territori surbaiegia. Florin Fili d'Ardezza, il nuovo presidente da Ciaccia Svizzera, l'organizzazione teciale dalle organizzazioni da Ciaccia. El surpiglia l'uffici da Anton Merkle, catimunà Ciaccia Svizzera da pi il 2019. Fili è scienzià forestal e biolog. Da pi il 1994 è l'engagià in posizioni decisive dal Parc Nazional Svizzera, trant rautersco substitut dal direttur e manader dalla Sparta Protezione della Natura e Management della Natura. Dal 2014 fin 2023 Fili sta come membro della direzione centrale dell'Unione Grigiuna da Cerciaders da Patenta.
0: La meteo.
1: La bell'aura e le scialire continuation, oz, da me un epushmeon dati con zon soleil e il suo intermezzo se formen mince mai in cinz nivels da cumulus e local poi dar in adracciada u l'altra. La temperatura resta alta, oggi da me un fai acquire entro 34 gradi, lievge schizont 36 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovrides, hits, e sempre verts.
0: Musica non stop.

Konzerthär. Musica nonstop. Konzentrverz. Hits. Escovridas.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: El e nuf, un fin sonda, be propa ancuna scheint, e siv della delegada, il om, ci deve sportar pu specchiettezza, an la ciaru mancia.
2: È il lavoro figgente il treno. Da quando sono in sé, da fatto fici contento, da poter essere 8 ore e mezza almeno il treno, per i vengiadini ritorno.
1: C'è spesarotte in pendolari, c'è treno che il peia anzi a nuova posizione con il presidente della Lega Romancia, Gianzo Pitard, in il magazzino Enox, raccontando er da tutto un altro nuovo.
3: Wir haben die Probleme, Gott sei Dank, noch nicht. Wir haben immer mal wieder Sichtungen oder Nachweise von Waschbären, aber das sind wirklich jährlich Einzelfälle, wo wir damit konfrontiert sind.
1: In Ursette Amerikan auch kein Problem, ma ins Observation. Et Observar, fiets Bagne, sortot esser prekaut, in sto im Moment punto privel da fi, an Schweizer et an Grigiung. Benvenia, am Mikrofon Toni Poltera. La Confederazione per veia dell'onda della Caleira attuale proclamò in plesse regioni della Svizzera il più hoc cialem divertimento da Caleiras, 4 da 4. Con le fasi extendeide da Caleiras veniera degne pisic ed uscia cresce eri privel d'incendis, giovale in plesse parts di regioni cialem 4, gran privel da fi. Per tuceides en la regione Valrhein da Coira, con la portenza plesse parts della Surselva e la Val Stusavgia. Tenor Urban Meissen, manader di uffizio da gode privel della natura, è da tenere an il Fijbagn la situazione.
4: Quei monta è insesca, nus meine in direzione, da dinsch commanden da fafiux, nus vasin al proxim temps bo, plievia intensiva. Naturalmente können wir uns in einer Plevia Bomema intensiver, chissà da bove, chissà fa Blechbusch bei unserer Kontrada. Schon questa Begge Bosch vengono aus dem Balnitata, sto e scomandata fa Fiuca lieber.
1: Angal la Nagedignota, na valetesch la Confederazione im Moment anche, bec scu menja sic. L'organizzazione Tachala delle organizzazioni da Chacha ha un nuovo presidente, je bec Erwin Kaduf, ma el so ci. Das Novitats.
5: Florin Fili Dardezze, il nuovo presidente da Ciaccia Svizzera, l'organizzazione da Ciala dalla organizzazione da Ciaccia. El surpiglia l'uffizio di Anton Merkle, che ha timonato Ciaccia Svizzera da Pi il 2019. Fili è scienziato forestal e biolog. Da Pi il 1994 è l'engagato in posizioni decisive dal Park National Svizzer, tranter autors co substitut dal direttore e manader dalla Sparta Protezione della Natura e Management della Natura. Dal 2014 fin 2023 è Fili stato membro della direzione centrale dell'Unione Grigiuna da Ciacciaders da Patenta. A dine de plituristi svizzers dovren sustenda, consulats. L'on passà aia da 1238 cas, nu che il Departament dell'Exterior eda aia stuigi dar persunas svizzeras in l'exterior. Quas aia in augment da 14% vis-à-vis l'on avant. Id et ie pliras rajuns per suenter. Ine giada fece una dina de pli svizzeras e svizzers viadis in l'exterior, l'ura detia era in tendenza per vacanzas d'avventura, pia viadis in paiais nu aquile malsegir. In ulteriura declarazione per quest augment saia chi detia pli savens cas d'urgenza psichix, ed a dina de pli persona saem persulas da viadi e mal preparadas. L'anteriore consigliere nazionale della PS dal Songagli Hildegard Fessler ne bec pli. Sco il presidente della PS Cedric Vermut ha scritto in las media sociales sei a Fessler morta l'emna passata su inter lunga malzogna e curta avances 75 anniversari. Fessler è stato dal 1997 fin 2013 in il Consiglio nazionale. Dal 1999 fin 2002 sco vicepresidente della frazione della PS e da pillura sco presidente della frazione. Sion dall'UE beneventà rappresentanza del per discurs a Brüssel. Dal sciomi simple un tecnic sai i per trametra una voce afghans in lur patria, a impledader della Commissione Europeica confermà.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Il nuovo la testa della Leia Romancia, nox presentanza per Sarot, va in faccia una visita ad El, a Berna. E visita bec giavigeides von neozons e neofits, animals e flores bec indigenes per recitation fauna e flora. Avant c'in inter quels temas, ninsenter ensece, ci facenta nos tots.
0: La meteo.
5: La bell'aura e le scialire continuation. Oz de meun e push meun dati consunt sull'egli. Il centro mezzodì si forma in 5 livelli di cumulus e il locale può dare una dracciata o l'altra. La temperatura resta alta, oggi da me un fai acquire intorno a 34 gradi, 10 sont 36 gradi.
1: E le 5 e 6. Si va dat emdes e in spader polit turbulentes o la lei romancia in nuov presidente. Jasper Sarot, diplomato della Confederazione con reis in Nagedegna Bassa, surpeia i ciamung dell'organizzazione da Lungac. Ma ci è a Cinamanc, Jasper Sarot, c'è visione ol per la Lega Romancia e scu solezza approfittare da sua esperienza scu ambassador. Adrian Camartin ho visitato el a Berna.
6: Jai un baule de meun. Ma il soleil let schmacca già tras las lamellas de las storas de l'abitazion de tier de la Casa Federala. E oz vigni caul a Berna. Jasper Sarot a un pai blut. El sa gi inclevi baul. In caffè a lo sperta un da in un primeliada en ses e-mails.
2: Mes collegs lavoren 24 ures, no ein da per tots in quest mont. Rappresentazioni da qua non esiste un incendio del lavoro, allora vengono insieme di una vera bot al lavoro, da me vengono una vera bot a casa. Grandi rituali in quel senso, noia, duscia, caffè e dire lavoro.
6: Trai stocca in 4 di Sliamna, a Isella Berna. Per gli etz tongi, quell'abitazione di due stanze, di gli de cronte si attons.
2: Per me è importante da voi un de gens all'estero, c'è un stato di tornare in Svizzera e di poter stare per me. E per me è su sent, l'angio c'è un crescissu, in casa c'è un abbandonato a bot, con 15 gens per il recuere la scuola media. Ma sono di una tornare, mi c'è fin dei recuere la scuola media. Ma sono di una tornare, mi c'è fin dei

0: Tartlu sco ambassador el Madagascar e del Congo.
1: Pensi se d'una beda aver prodotti locali, c'è ci sporge, se sa erci vengono da figli di struzzi, ci desse prodotti in maniera ecologica, quello è da mai di un altro che fa vento.
0: Da Pison de Vergada a el in una nuova incumbenza, presidente della Lia Romancia. A Sameden an 47 de 49 vus de delegai sustenius sia candidatura. Procura quei risultat oreifer e las species e per in certs squitch?
1: Pel moment ne badamo col squitch, ma vedo solo per un rispetto davanti questa carica, quaeso sia. Il risultat è stato chiaro e da qua non metto forse in certs squitch, ma non è un squitch, non è un sfido, da qua non mi lega.
0: Si experiencia sco diplomat, vese Jasper Sarot e sco avantage per dirigere l'organizzazione Teciala.
1: Il bello della diplomazia è che si può discorrere con tutti, ci si è sbunda passare per parte dei messaggi più difficili, forse in un modo più incrementale per tante loro. E qua pare importante, per tutte quelle diversità che non vanno, vogliamo che tante in paese diplomazia per manare a tutti del centro da voi non mai si deve avere un dialogo.
0: Dalla fiera ha si modus pasto contro la Casa Federale a Vest, la sedia principale del Departement Federale per il Fatz degli Exterior. Da Bibieni non ha Jasper Sarot, vice-direttore e chef de personal del EDA, che d'ombra circa 1.000.000 employades ed employai. In polit menagi, resta che lui insomma è un temps per il presidi della Lia Romancia.
1: La Lia merita un presidente che ha avuto tempo per occupare della Lia, per cui non è fin già durante quando ci hanno deciso di candidare, di mandare, se potesse ridurre la mia occupazione come chef del personale per avere avuto tempo per la carica del presidente della Lia.
0: So entro quella fase turbolenta sarebbe importante da procurare per continuità. Elvi Nibosco, extraterrestre, e decidi top per Sulz in c'è direzione che duagi il futuro.
1: Non va in una strategia, non va in una superstanza ufli, c'è una certa esperienza ed è importante ossa da consolidare in sì qua ci sa, da mandare c'è un po' inquietezza e da poterci focussare sul contenuto della lavoro che la Lia fa.
0: Di il nuov elegiu presidente della Lia Romancia e svanesce da desviaden in Casa Federale.
2: Sin zvoa spasso, sa ci totem flocram, in spassa era de puspe e da de pisavens in a planta blava violetta, la lupina. E probec in a planta indigena, ella è in neofit. Als Gesungen hat er die Probleme, weil sie katten an das Parts Otalpines, die Kanton Gesung, Konditionsfavorables, per Crescher, Schkatschil, das Plantes Indigenes. Ich fetze Piambient in der Teira, vor ein Monitoring der Talas Plantes, Neofiz, Uscheja, Sascha Gregori, il responsabel di Uffizza.
3: Es sind verschiedene Arten in verschiedenen Regionen, wo jetzt beispielsweise die vielblättrige Lupine im Oberengadin tendenziell eher präsent ist, aber auch in Klosters, Davos, für Probleme sorgt und auf sich aufmerksam macht durch starke Verbreitung. Wir haben diverse Arten, die Probleme machen können, die uns Aufgaben geben, wo es aber auch immer eine Art der Lösung gibt, wenn man Geduld hat.
2: Ma bisogna per plante indigenes è la lupina problematica e per certi uccelli ci cauen per terra che giungono problemi in negedegnuta. C'è problemi si che en so florignuan.
4: Lasagne rinaturalizzate, 30.000 e bever, sono il decise per plantes, bestias, ma è per sorts da uccelli fici per i clitos. Duas da delz, dalla famiglia dels limicolas, sono il rivem comune ed il gravarel piccen. Tos duas, cum per terra, tretter crappa e sa blum, e stem sulla lista cocna. E la lupina, la planta neofita, ci giunno per quel un gran problem. Usce Thomas Verli, guardia ciaccia. Ella accompagna coi lasagnas il combat contro la lupina.
5: Speziell ist, dass ihre Brutgebiet je länger mehr durch die Neophyten, durch die Lupinen, in Bedrängnis kommen, weil die Lupinen hat man jahrelang geduldet und sie breitet sich massiv aus und es gibt ein geschlossenes Blätterdach und das tut das Brutgebiet von diesen beiden Vogelarten bedrängen.
4: Per combattere queste plante invasive, non giù in guatotter costruire la terra ellas, insieme con le regis. Qui è già si raggiunto, e Josua Visani ci planisce per 4 anni il combattere contro il neofito.

0: Johnny Nash, Rock Me Baby, e sto vant 40 tons, spadecrizi da Davos hit, io canta cinci Rock Me Baby. Pien conoscente, pigrond hit, e sto nin dubbi, per ons avanti, 72, I Can See Clearly Now, erchei da Johnny Nash. Di casa sera, una sera da Balapè, naturalmente covengiste diverse terres an azione ai campionati mondiali, Portugal, Uzbekistan, Inghilterra, Ghana, si va Panama, Croazia e la Colombia contro Congo, che si gioia nella Roma Marvei alla Scatter Time Schweizer. La partita si inizia a perseguitare questa sera, che la spianza disco proximo in poppi exact sotto la Marella.
1: RTL, per voi.

La Grande Bretagna e Portugal, Frank Dus Nation Sitochan, Tiliam Kresditz Favoritz, Pigrons, Chivo, pil titel de campion mondial da Balapé. Portugal, che sera, gioia al 7 contro Uzbekistan, ed in Stadek, Rancet, ogni altrimenti mal per loro pretensions. Portugal è venuto sur in 1-1 ore, in la prima partita contro la Repubblica del Congo, e che l'1-1 von tramanci. Tema als giudice, ma il risultato als fans, e che cosa sto tutto che c'è il portoghese Cristiano Ronaldo e Bungs da Musar, ne vinco forse anche da play. A mezzo caso che ci portoce il trenader, il spagnolo Roberto Martinez, let's porta beach da play, che tezza an la squadra, il coach spagnolo Vigne Giomessan con ex con enamidad in Saudi Arabia di club del El Nassar. Si che capita ni beach che se sera e amici che scler il punto di partenza, lui Uzbekistan è il underdog ed il portoghese on la chance da Samusar da la meira wart e da far contente i fans in contente si dat dena wart in a victoria, da seconda wart si che la victoria è fic clera. Da mais che sera alle 7 la partita Portugal contro Uzbekistan, il giuia vigna Houston, Texas, il stadion con una capacità da 72.000 spettatori. Oltre è la situazione di Zanglis. La situazione di partenza della Grande Bretagna, che è la discorso di Gist, scoprò che

0: Nien dubbi della stop nazion sulla Grande Bretagna alla prima ronda del campionato mondiale da Balapè. Mengicas Musso la sia mira prestazione e si presentò il fitch ferm. Il team Three Lions obbain casò contro la Croazia gist 2 goals, da Cerman però il saggettò 4. Contro Dick Harry Kane è la calci garantisce Pitts goals e Jude Bellingham è il par da Nick Puspedrec in forma in vista del campionato mondiale. Damais le mires pretensioni, le mires punto partenza per il team di Thomas Tuchel da avanti in quella onda da successo. Però è da fare attenzione gli avversari che se sera Ghana oggi Irgi Gudania in a null in contro Panama. La partita in Inghilterra contro Ghana, che già sera alle 10. E c'è le due partite a Panama contro la Croazia, che è allora a Legna, che sta domani, e Colombia contro la Repubblica Democratica di Congo, che lanciava domani marvei alle 4. Time Schweizer.
1: Man vergleicht sich

0: Il dì der RTL.
1: Las novitats de dots con Patrick Wichert. Duas ans da volas greves stresores i la Val Mesoc tira il centungrijun bilancia. L'analisa mossa, na un singul eveniment extrem es stat decisiv din per se la combinazione de plus facturs. Una primavera fitch bleccia, la naif ci desalguà de tard e blera plövgia. Las consequenzas sunt totuna stattas gravantes. La via de San Bernardino es nüda interrotta, duas personas sunt mortas, una persona es finoz sparida. Tenor il rapport resten privels de la natura e la Val Mesoc un grand risch e podessen crescere in avant causa il mudamaint de clima. Il centun vol per quai resguardar in avenir de plus l'umidità del terrain e meldrar la calculazion de la vines de glera. Intant ci la Val Mesoc sai lavorar las consequenzas de strasoras, pisera actualmente l'otre extrem de l'ora per attenzion, la cialur persistenta. In plus as regiuns vale il plus hoc cialin d'avertiment de cialur ed in parts del grigiun regna fin già gran privel d'incendis de got. Nivel 4. Florin Fili es nov a la testa de Tschatscha Svizzera. Il scienza forestal e biolog de Dardez es nu elec co president de l'organizzazione de TET de las associazions de Tschatscha Svizzeras. Despuè l'an 1994 es el ingaggià in differentes funcziuns decisives pel Parc Nazional Svizzer, actualmente sco vice direttur. Puntregina s'affiscia un nuovo fondò per spazi d'abitar paiabel. La radunanza comunale ha accepta una legge de fons sur lavurada. In avenir va una part de las entradas de las impostas sin immobilias e las impostas sul godon de mudada de man in un nuovo fondò per promover spazi d'abitar paiabel. Ante il Zursese è stata la più complicata verba la P. Quart da vola ses è la forza elettrica crudata ora per adunt 3 ore e mezz. Tenor Swiss Grid, la società della RAIT nazionale, sono state per toccas intorno a 2900 cesadas e gestions commerciales. La ragione per l'interruzione del courant elettric sto a monir examinà. Quais è stata per oz? Bella sera.
2: Sera Sonja per noi tutti e ben vot e sera Sonja per El.
3: E che è bel momento, scusi una cosa, aha, ho so il fatto.
2: Claudio Steyer, imenato della Scuola di Musica Grigion Central, vo si va da prest 40 anni in pensione. Noi vanno a visitare El, bel ci facciamo visita per noi e noi vanno a visitare Jasper Sarot, il nuovo presidente della Lega Romancia e che è anche che la mesura contro noi. Al microfono, Toni Poltera.
0: RTL, informativ e divertente.

0: Die Klavazine ist schon ein Instrument universal. Man kann so eine Melodie, so ein artiges Akkompagnement, diverse Rhythmus, Koordination, Drehchen, Sanester, Ote, Bass. Das ist für eine tiere Skolation der Musik ein sehr viel Importante. Das ist für eine Wotchi, die ein Wotch zu gieren in der Musik, sans Klavazin wollte ich mich auch.
1: La Scuola da Musica, Grigion Centrale, ne da fundata l'on 1979, sen base de na votazione all'urna. Claudio Steyer è dalla partita da lanciata da vent, prest 40 ons magna elgio la scuola. I vegedo Blairs Bungs Moments. An bella regordencia stata nadel las emdes da musica, ci dava tarantra il zons 1990 e 2015.
0: Chi leva che las emdes da musica, chi c'è becengal per far musica, lo avevano snoxer la responsabilità, che eravano c'è 4 ore al dì, cucinavano snusets, malevano comunabel, avevano c'è da vordarci dormono in sicura la sera, la domani puoi spepillire al orlec. Adesso tocca il scarcias, c'è Gido durante le emdes, che sono quinte non cotta che se veni mai.
1: Sperles lavors administrativas, o Claudio Steyer, adegnado er lezions de clavazin. El giol de la lavor con un fanze carcias, erci seie magari becce degna usce simpel, si certs exercitation menge paca cesa e progredescen becc. Ma savens det il erdeista gronda satisfaction.
0: In a scolara ci osso no en toc, ci va detto usa cost, pur essens un pruar che gli aquel. E tutto ne nedol che il toc, tu no, tutto otter er è la sezza, era tutto otter vedi gli instrumenti, osa cugia, osa il puspe averte na porta, no ci magna puspe un po' in avanti. E che gli è bel moment, scucci in sa cosa, aha, osa il fa clic.
1: Anche fin la fin da fanno d'ours engagia el per la scuola da musica, siva el fito. Elena e Corzin deploration che gli.
2: I nostri scolasti hanno un buon scolasti di catfitchiati al cala perché ci ha declirato di champagne. I più leggeri che avevano con ci mangiare da più un po' in da parte clavazzin.
1: Claudio Steyer s'allegra senza pensione. La musica viene però ersiva a restare in il suo score.
0: Io arrivo dalla pensione faccio proprio musica per me perché ci sono diverse cose, ci sono anche con Tanger. Sei che il conoscere un componista ci va bezzuno ci bler si magari a ripetere da questo ci suonava più bocci ci deus che fare sbagli ne puspe pilir notirs er terlar musica per ci lezze ni un po' la curta
1: e clear er il orgel il sies instrument preferia vignel venevanta suonar scucco no a cele da santeira ne registrazione or degli archiv del telesguard di londumela ed oggi
3: Claudio Steyer, 40 ans per la musica, 40 ans per la scuola de musica Grigion Central. Si successor, der hat esser Achille Salvi, da Jon, el generosur per la direzione della scuola de musica Grigion Central. Da Lombris, Plagé, Leinden, esco proxim, c'einsen sen visita per Jasper Sarot, El i nov president della Lega Romancia, anzi do in vista, anzi mince de a Bernard.

0: Mie sto em das polit turbulentes per la li romanchens podec las davos zemdes. Amigicas, si vede sonda passada, ona li romancha en nov president. Jasper Sarot, diplomat de la Confederazion, con reis en la Gedenia Bassa, el europea i chamung de l'organizazion de Lungac. Ma, a chamanc, ci è Jasper Sarot? C'è visione ol per la lei romance e scusa le solezza profittare da si esperienza scu ambassador? Adrian Camartin o fac visita ad el a Berna.
1: Ja è un baule de meun, ma il su lei let schmacca già tras las lamellas de las storas de l'abitazione da tier de la casa federala e oz vigni caul a Berna. Jasper Sarot è un pai blut. El sagi in clevi baul, in caffè, e lo spertam da in un prima liada in ses e-mails.
2: Mes collegs lavoren 24 ures, no ainda per tots in quest mont, am representazions, da qua nane se d'un incimi del lavorar, in l'ora vengi in sé d'una vera bot a lavor, da mai vengi vera bot orti casa. Grands rituals in quel sen, nöa, dusche, caffè, e dire lavor.
1: Trais tocken quattro disliamna a Isella Berna. Per jetzt tongi quell'abitazione de due stanzas, de jum de cronte si attons.
2: Per me è importante da voem unde jans all'ester, c'è son stat de tornare der c'è in Svizzi de poder star pro mai. I pro mai è su sent, l'angio c'è son cresci su, in a casa c'è abbandonava era bot, con quinde jans per ir ora quaera la scuola media. Ma sono ad una tornare, mince fin de fino a quando ha fatto durante il studi, mi esereis son in engedin e per me era fici importante de tornare e di poter stare e di ce l'ha.
1: Si è partenaria viva l'Engiadina. Si il mainz inega per di telefonescenai per sua interagenai lula fin diamna de pli temps in per l'auter. Ma ossa en con soccas e calzes monta la gravata a bomblida chip e computer. Due sgagliamna ai fiera a Berna e si la plazza avon la casa federala. Der Jasper Sarot schwelle quoi regordientes. Per la Confederazione ha il staus biarsons agli exterior. Dentro autoresco con la vertur e l'ambassade a Beirut e Libanon, nie a Varsovia e in Polonia. E plitartlu sco ambassador el Madagascar e del Congo.
2: Pensi se d'una bede vera prodotti locali, c'è ci sporge, se sai, ci vengono loro da figli di struzzi, ci sono prodotti in maniera ecologica, questo è mai di un altro che fa
1: da Pison de Vergada a El in una nuova incumbenza, presidente della Lia Romancia. A Sameden an 47 49 vusta delegai sostenu sia candidatura. Procura quel risultato o reifer e le specie e per incert squitch.
2: Al momento non abbiamo col squitch, ma vedo per un rispetto davanti a questa carica, qua esusea. Il risultato è stato chiaro, da qua non mettere forza in certi squitch, ma non è un squitch, non è un sfido, da qua non mi lega.
1: Si esperienza come diplomat, vese Jasper Sarot e esco a vantaggio per dirigere l'organizzazione Teciala.
2: Il bello della diplomazia è che si può discorrere con tutti, ci si è sbondo passare per parte dei messaggi più difficili, forse in modo più inclinativo per tante cose. E pare importante, per tutte quelle diversità che non vanno, vogliamo che tante cose in diplomazia per manare a tutti che c'è insieme da voi non mai si deve avere un dialogo.
1: Dalla fiera ha si modo spasto con la Casa Federale a Vest, la sedia principale del Dipartimento Federale per i fatti degli exterior. Der Bibieninon ai Jasper Sarot Vizedirektur e Chef de Personal del EDA che d'ombra circa 1.000.000 employades ed employai. In politmanagi, resta che lo insomma è un temps pil presidi della Lia Romancia.
2: La Lia merita in presidente ci ha vondo tempo per s'occupare della Lia, per qua non è fin già durante qua ci hanno deciso di candidare, di mandare se potesse ridurre. La mia occupazione è chef del personale per avere il tempo per la carica del presidente della LIA.
1: Suenter quella fase turbulenta sei important da procurar per continuitat. El vegni Bosco, extraterrestre, e decidi tot per sols in c'è direzione che è duagi il futuro.
2: Non è una strategia, non è una superstanza ufri, c'è una certa esperienza, mi è importante, ossa, da consolidare in sicci qua ci sa, da mandare c'è un po' inquietezza e da poterci focussare sul contenuto della lavoro che la lia fa.
1: Di il nuovo elegio presidente della Lia Romancia e svanesce da desviaden in casa federale.
3: Per voi.

Louis Capaldi, Survive, gis sentia. 6 minutos e la 6 a mesa. Allora, Ronitz, con members di Corvril Braille, a trlar tot attenta mancia lor emission, per cici els, on cernia la musica, per che sera an nos emission nos course. Che okay, scudec alla 6 a mesa, nos course con musica e già vista cor di Corvril Braille e lor president Marcel Albin. Da mia vart fisici sto per questa sera, sera sonce di 23 del cercle doc, faccio una bella sera, caldi, faccio pulit e tot vign bon. Suar, suez, amince cas. Rihanna, Umbrella.

0: Nusskurs.
1: Caras amichas, cars amichs, dil cantro monch. Nus omens dil cor viril de Breuil, ansemmen cun nossa vice-dirigenta Veronica Catoman, esen se radunaiots cheu per se participa all'emission dil Radio Ramonch, Nusskurs. Io sono il presidente del Cor Viril de Breuil, mio nome è Marcel Albin. Avonzo cons gis, avonus festival jubileum da cien ventia ciunons, da nias zon preziau Cor Viril, con in concert da fiasta, anzeman con Matteo De Fons, in renomau cantador giuven da nossa region, e con il squatter Cors Hospitons, Cor Uvreu da Nista Vanasa, Cor Mischadau Kistrisch, Cor Mischadau Wurz e Cor Mischadau Andiast. In gran publicum adauanus nova courage da continuar. Perché la melodia romancia resunni era el futur, ancorinus novas e giufnas vusts sonoras e nossas reces. Sconciata divisieu la canzun da vencidas, che nos vangiu cantau alla fiasta da Cant Vitron 2012. Con la dirigenta Inge Vanzin. Io diviso il buon divertimento.

Io sono Marcelino, con il secondo passo. Il mio avviso musicale è la canzone La Damon, che noi abbiamo cantato come diciamo, si fa l'era. La fiesta del cantista attuale a cui ha un buon motivo. Noi siamo qui la sonda che è stata la fiesta della 990 Braille. A venire a voi, adesso venire La Damon. Io vai faccio taxi quella notte, poi avevo due buoni amici da me candecci. A noi stiamo in un'oretta, era forse vi da lì alle due. Guardi di bien, poi lo stondio quel momento. Al davos, se veniu mezzo alle nove, quando se veniu a vende falera, mezzo due buoni colleghi, le dormivano, scottai sei auto, di oggi vogliamo dormire poi al dì con el. Quella canzone di visio è, scommemoria, a nias antriur concantadur al rene cavegni, che è de curt morts.

0: Mio nome è Meinrad Schmidt de Breuil. Io ho visto la canzone di Gian Antoni de Runks, Il Schnecke del Pulain, il testo ha scritto a Florinca Mattias. Con quella canzone vanno a giubiare successo, per esempio alla fiesta da Cant, distrettuale a Vela. Ed è molto la prima fiesta da Cant, col Coveril, è stata la fiesta da Cant federale, giù a Martigny. Allora vanno a essere un grande successo con quella canzone. Per cui avessero buttato da là quella.
1: L'istoria del Schneck e del Pulain.

Eu sunt Kije Kijot. Questa è l'istoria del snake e del pulaine.

Io sono il fidel de Sax, de Dardin. Mio figlio era Sean El Corviril de Manuel, dopo sono di ogni sia, con circa 6 tons. Cantava, dina, fascinava mai. Ed io conto, sono del passo. Il più che è il mondo in giro, l'ho abbriato un giro per il primo passo, il secondo anno, e c'è un degli altri. Il mio diviso è benvenuto al maggio, quello che ho scantato, con 2 onze alla fiesta distrettuale a Trono.

Nus engrestion en prima lingia a nossas caras familias, che nus estion insomma i in a sera diamna a cantà el cor viril. Surtut moia familia sto meins wart, finida per velas vacas, se nus cantadurs sto en esser zaneua a duras nonusitadas. Nus engrestion de cor era a las medias romanches, per quella emission, sco era per totes canzuns ch'els han registrau, a concerts, fiastas de cant e CDs. A scioia a iglierte er possibilitau a llantir pieval romansch da tatla nosas bialas canzuns. E nus speroin ferma mein, che quai sogi era pusseuvel el futur. Io sono il presidente del Cor Viril de Breuil, meu nom oi Marcel Albin.

0: SBS Radio. Mia
1: lingua.
0: RTR.
2: I dentist fuggì, disse che sono un fis, disse le smogride, tirde depressiv, se con la vicchiole si ne vola via, per me vi insenti mai in dentro di, ai ce ne mai fossi ebi, noi complanzi altro conti, vedo il culezza be un ci, premio ri, premio fil, sa be già d'ampli, mi gli avviste essere contianz, be già plan da co, ingraziavis d'essere

0: Il D der RTL.
1: Les novitats de dots con Patrick Wichert. Duas ans de volas greves stresores i la Val Mesoc tira il centung region bilancia. L'analisa mossa, na un singul eveniment extrem es stat decisiv din per se la combinazione de plus facturs. Una primavera fitch bletcha, la naif ci desalgua de tard e blera plövgia. Las conseguenzas sunt totuna stattas gravantes. La via de San Bernardino es nüda interrotta, duas personas sunt mortas, una persona es finots sparida. Tenor il rapport restan privels de la natura i la Val Mesoc un grand risch e podessen crescere in avant causa il mudamaint de clima. Il centun vol per quai resguardar in avenir de plü l'umidità del terrain e meldrar la calculazione della vines de glera. Intant ci la Val Mesoc sai lavorar las conseguenzas de strasoras, pisera actualmein schlotter extrem de l'ora per attenzion. La cialur persistenta. In plusses regiuns vale il plü hoc cialin d'avertiment de cialur ed in parts del grigiun regna fingia gran privel d'incendis de got. Nivel 4. Florin Filli es nov alla testa de Chacha Svizzera. Il scienza forestal e biolog de Dardez es nu elec co president de l'organizzazione de TET de las associazions de Chacha Svizzeras. Despö l'an 1994 es el ingaggià in differentes funcziuns decisives pel Parc Nazionale Svizzer, actualmente sco vice direttore. Pontresina schaffisce un nov fond per spazi d'abitar paiabel. La radunanza comunale ha accepta una legge de fonds sur lavurada. In avenir va una part de las entradas de las impostas sin immobilias e las impostas sul godon de mudada de man in un nov fond per promover spazi d'abitar paiabel. Ant il Zurses es stat der saira plü complicada verba la pe. Quart da vola ses es la forza elettrica crodada ora per adont 3 ore e mezz. Tenor Swiss Grid, la società de la RAIT nazionale, sunt stattas per toccas intorn 2900 cesadas e gestiuns commerciales. La ragion per l'interruzione del current elettric sto a munir examinada. Quai es stat per oz, bella saira.
0: La Saira der RTL. Kun sempre Welts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Musica non-stop. Nova musica per RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai-ne o sapiens a voi. Chi vince campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Dat io vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con la sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Anouette.
1: RTL. Musica non-stop. Con sempre verz. Scoveridas.

Čia je plebi, de Luis Candines. Čia je plebi, che melodia cantada fresh, de bien humor, que dat la drecha harmonia e ben frescente mince cor. Čia dat confiert, plebi alegria, che bia la vush, mi jovel stunz. Čia dat prislonch en compagnia, che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim a la vita, promuove il sen d'unità. In laut il cantador maretta, cantà è il plibi che dat.

Cun quell'ögliada, da Louise Famos. Cun quell'ögliada m'as avert un muon trèsch nouf, ed as semna enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim sa duola. In tai m'as coverta.